What's that? What's that? What time?

ma un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: cucina.
1: Va ora in onda Come nasce una canzone di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, a cura di Natalia San Giorgi. Ma come nasce una canzone?

0: Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: E DJ, allora, cosa c'è stamattina? Ti sento scarico, che succede?
1: Ma nulla di che, è solo che in questi giorni ho fatto bagordi e ho mangiato un poco troppo.
0: Beh dai, capita, ma poi basta mangiare meno e tutto torna a posto.
1: Sì.
0: Dai, non preoccuparti, sei bello come sei, anche con questo poco di pancetta.
1: Ma no, non è tanto per la pancetta o la linea, il fatto è che mi sento gonfio come una mongolfiera.
0: Fatti guardare. Beh, in effetti, aspetta che ti leggo al tavolo così non prendi il volo.
1: Ah, certo, non c'è nulla da ridere. Anzi, più fai così, più mi innervosisco. Ti ho già detto che non è un problema di linea.
0: Ah, adesso ho capito qual è il problema.
1: Meno male.
0: La cacca.
1: Lore, ma cosa dici? Siamo in radio. Non si dicono certe cose.
0: Ma non si dice cosa, DJ?
1: Quella cosa, insomma.
0: Quale cosa?
1: Quella cosa che, insomma...
0: La cacca, dici?
1: La cacca. Ecco, l'ho detto anch'io. Non gridare, per favore. Smetti di dire cacca un'altra volta. Non è carino, eh?
0: Ma non c'è nulla che sia più naturale della cacca.
1: Ancora? Uffa, sei imbarazzante oggi, eh?
0: Va bene, ma dimmi la verità. Non l'hai ancora fatta.
1: Mm.
0: Ecco perché ti senti così gonfio.
1: Lorenzo, stiamo davvero esagerando. Io veramente oggi...
0: Dai, non fare storie. L'hai fatta o no?
1: No, non ancora. Sono giorni che non la faccio. Però adesso possiamo cambiare argomento? Non credo possano interessare molto a chi ascolta le vicende del mio intestino.
0: Mm? Ok, DJ, io smetto di parlarne, ma tu dimmi cosa hai mangiato in questi giorni.
1: Beh, che sarà mai, insomma. Allora, bulloni alla matriciana, ingranaggi alla carbonara, cotolette di bobine, straccetti di fili elettrici, insomma, poca roba.
0: Ah, però ci sei andato pesante. Mm. E niente verdura.
1: Verdura? Lorenzo? Ma tu stai scherzando? Non sono mica un coniglio io, eh? E poi la verdura non mi piace?
0: Male, DJ, molto male. La verdura fa bene alla salute e aiuta a fare la cacca.
1: Ancora con questa storia! Lorenzo, non ne voglio parlare più, ok?
0: Ok.
1: Oh, allora fammi sentire una bella canzone, va? Così non ci pensiamo più.
0: Ok. Conosci un certo Conte Verdura?
1: Oh, ricominciamo con la verdura e tutto il resto. Voglio sentire una canzone.
0: Ok, ok, senti questa.

0: veramente molto bella, molto molto bella, Lorenzo, anche se...
1: Anche se cosa?
0: Mi pare assurdo.
1: Assurdo cosa?
0: Che tu sia riuscito ad infilare la cacca anche qui. Ecco, che tu possa parlare di un argomento così... così... insomma, così... così, in una canzone.
1: Ma è divertente, non credi? È divertente cantare cose che facciamo tutti e di cui non parliamo mai perché se ne vergogniamo.
0: Ma sì, certo, dai, ma perché non scrivi una canzone sui gruttini o sulle puzzette? Perché no, sui piedi puzzolenti?
1: Già fatto, DJ, già fatto!
0: Stai scherzando? Mi prendi in giro?
1: Assolutamente no, DJ.
0: Vuoi dire che hai scritto delle canzoni che parlano di schifezze?
1: Sì, sì, ti ho detto di sì. Ho scritto le canta schifezze.
0: Ma è disgustoso, ma che schifezze, ma andiamo.
1: La musica riesce a drammatizzare, ma anche a sdrammatizzare qualsiasi cosa.
0: Cioè? Non capisco.
1: Voglio dire, DJ, che la musica può trasmettere emozioni intense, parlarci d'amore,
0: sì,
1: di valori importanti, ma sì, può anche essere leggera, divertente.
0: E parlare di cocco, di rottini e puzzette, anche?
1: Perché no?
0: Ma lo sai che hai ragione, perché no? E allora fammele ascoltare queste cantaschifezze, dai.
1: Ok, senti questa.

0: Fantastica! Adesso la puzzetta?
1: Eh no, DJ, dobbiamo andare ora. La puzzetta la faccio la prossima volta.
0: Cioè, in che senso? Vuoi mangiare troppi fagioli e poi arrivi qua e fai delle puzzette in diretta?
1: No, voglio dire, no, DJ, voglio dire che la faccio sentire la prossima volta.
0: Cioè, vuoi far sentire a tutti i bambini il rumore della tua puzzetta?
1: No, Lorenzo. DJ, stai tranquillo. Bambini, tranquilli. Voglio solo fare ascoltare la canzone che ho scritto sulla puzzetta.
0: Ah, ok, ok, ho capito. Ora sono molto più tranquillo, sai. Non vorrei che ci licenziassero per una puzzetta, andiamo.
1: Allora, presto, bambini. Ciao, DJ. E mi raccomando, mangia le verdure e vedrai che farai la...
0: Ok, promesso, promesso. Aspetto con trepidazione di ascoltare la tua puzzetta.
1: L'ascolterai presto, ma adesso...
0: Cacca, l'ho detto, mannaggia.
1: Brutto Rutto, resta zitto. Quante volte te l'ho detto di non farmi più il dispetto di scappare di soppiatto, come un topo sotto al letto, come un ragno dal soffitto, come un rospo dal laghetto, quando io non me l'aspetto.
0: E allora grazie anche oggi a Natalia San Giorgi alla regia e Aldo Pantaleoni parte tecnica. E se vi scappa, ragazzi, a un certo punto che dobbiamo fare? Ce ne faremo una ragione. Ciao!
2: Krug, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti! Oggi vorrei proprio farvi una domanda.
3: Anche io vorrei farti una domanda, Armandino mio.
2: Ecco, non bastava Armandino. Adesso sono diventato Armandino mio.
3: Mio.
2: Mi chiamo Armando, Crud. Non è difficile, eh? Ma non è che mi prendi in giro?
3: Io?
2: Ma
3: che scherzi? No, non sarei mai Armandino.
2: Vabbè, è una battaglia persa, è inutile. Meglio arrendersi e pazienza. Va bene, allora non volevi farmi una domanda?
3: Certo, scegli la busta. La 1, la 2 o la 3?
2: No.
3: Gialla, verde o arancione? A righe, a quadretti o a spirale come la galassia?
2: Ma che cosa ti è successo? Almeno una volta eri un alieno invasato che voleva invadere la Terra, ma adesso...
3: Adesso sono buono e voglio farti una domanda.
2: Vuoi
3: fare un musical con me?
2: Un musical?
3: Sì.
2: Uno spettacolo teatrale dove si canta e si balla.
3: Sì! Ho un'idea eccezionale. Sarà tutto dedicato alle piante. E tu ed io interpreteremo una rosa e una camelia. Tu cosa vuoi fare, Armandino? La rosa o la camelia?
2: No, io intanto non voglio fare un musical con te.
3: No.
2: Poi non voglio fare la rosa e nemmeno la camelia. Non voglio fare proprio niente.
3: Ma non ti piacciono le rose e le camelie?
2: No.
3: Va bene, ora direi che faremo i gerani. No? Le margherite?
2: No!
3: Le violette?
2: No! Aiuto! Qualcuno mi salvi da un alieno che prima era cattivo e adesso è diventato buono! Ed è molto, molto, molto peggio!
3: Secondo me invece ti divertiresti. E poi pensavo che tu amassi le piante.
2: Vabbè, questo sì, e mi piacciono un sacco.
3: Oh.
2: Il mondo delle piante mi affascina, mi incuriosisce, anzi. E a pensarci bene, invece, mi sembra strano che tu voglia dedicarle uno spettacolo.
3: Ma scherzi? Io adoro le piante. Io amo le piante. Sono famoso sul pianeta Kot per la cura e l'attenzione. Il mio soprannome è Pollice Nero.
2: Verde. Verde.
3: Nero.
2: Forse volevi dire verde. Si dice così di chi ha un buon rapporto con le piante. E chi le fa star bene, in salute. E comunque mi sorprendi, Crud.
3: Non devi stupirti. Anzi, la mia buona azione di oggi sarà proprio dedicata alle piante della Terra.
2: Ah.
3: Che, se devo dire, non è che se la passano benino, eh?
2: E in effetti è vero,
3: eh.
2: È vero. Bravo, Crud. Devo dire che hai ragione. E quindi cosa farai?
3: Beh, aiuterò le piante della Terra a crescere meglio.
2: Ah.
3: Le nutrirò, le innaffierò.
2: Bene.
3: Sino a che diventeranno belle e rigogliose come non sono mai state.
2: Ma bene, sono contento. Mi fa molto, molto piacere. E guarda, guarda cosa ti dico. Spero che tu riesca nella tua missione.
3: Grazie, Armandino.
2: No.
3: E se ci riesco, facciamo il musical?
2: Se va bene, dai. Se riesci a far star bene le piante della Terra, in cambio parteciperò al tuo musical. Hai già in mente il titolo?
3: Certo, La piccola bottega degli orrori, che ne dici?
2: L'ho già sentito, Crude. E poi mi sembra...
3: Ti piacerà, ne sono sicuro. Vado a prepararmi. Ora che ti guardo, lo sai che come geranio saresti perfetto? Armandino Geranino, sì?
2: No, no, Crude. È andata. E speriamo che riesca davvero a rendersi utile per le piante del nostro pianeta, perché ce ne sarebbe proprio bisogno, anche se io qualche dubbio ce l'ho. Sento sempre quel pruritino all'orecchio destro. Vedremo. Però, come geranio sarei perfetto. Chissà.

0: bambini, sembra proprio che questa volta il terribile, terribile, ormai non più, diciamo il pur sempre farlocco Crude abbia avuto una buona idea.
1: Fare un musical! Uno spettacolo di ballo e musica dove Armandino interpreterà il ruolo del geranio!
0: No, francamente mi riferivo alla tua missione per far star bene le piante della terra.
1: Ma certo, come ti dicevo prima, io ho il pollice nero e...
0: Verde, Crude, si dice pollice verde.
1: Non mi interrompere! E quindi farò tutto ciò che è possibile per il bene delle piante della terra.
0: E questa è una bellissima notizia. Bravo, Crude. Sono contento.
1: E hai perfettamente ragione. Oh. Perché le nutrirò, le innaffierò come solo io so fare.
0: Ah. E perché? Che cosa farai tu in particolare, scusa?
1: Beh, per prima cosa le inonderò di petrolio puzzolente.
0: Ma no.
1: Poi spruzzerò dei gas mefitici, inquinanti, repellenti, sino a che non saranno avvizzite, annichilite, morte, stecchite!
0: Ma no, ma che dici, Crude? Ma ti sembra questo il modo per trattare bene le piante?
1: Certo! È quello che facciamo sul pianeta Kot! Dovresti vedere che meraviglia! È tutto un deserto, la terra arida che si screpola, miasmi che salano dal sottosuolo. Suolo, una vera desolazione.
0: Ma è un pianeta senza vita, senza speranza, è orribile.
1: Appunto, non è magnifico?
0: Ma no.
1: E io non faccio per vantarmi, ma con le piante sono proprio bravo. Quelle che ho sul terrazzo le ungo di petrolio tutte le mattine.
0: Adesso ho capito il colore del pollice.
1: Quale pollice?
0: Il tuo. Ho capito perché dicevi di avere il pollice nero.
1: Bravo Armandino. Lo vedi che se ti applichi ci arrivi anche tu? Bene, allora io vado ad occuparmi delle piante e poi ci dedichiamo al nostro musical! Musical! Musical!
0: E io che credevo che Crude volesse davvero fare una buona azione. Ancora una volta non ci resta che sperare nella sua goffaggine. Crude, l'alieno farlocco, il buono a nulla.

0: Speriamo che la nuova buona azione di Crud, dedicata alla salute delle piante, sia andata male. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro per l'ambiente. Crud piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crud, ma cosa succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta. Oh. Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto. Vuoi dire che non sei riuscito ad occuparti del benessere delle piante?
1: Beh, ecco, io ce l'ho messa tutta. Ma devo aver sbagliato qualcosa.
0: No, dai, Crud, non piangere, non fare così. Raccontaci com'è andata.
1: Ecco. Stavo cercando qualcosa di puzzolente, di mefitico, per nutrire le piante. Un po' come...
0: Il petrolio o il gas mefitico che usate sul vostro pianeta Kot, distruggendo ogni forma di vita vegetale.
1: Ecco, sì, grazie Armandino. E da un certo punto, finalmente l'ho trovato!
0: No! Non mi dire che hai usato il petrolio per le piante!
1: No, purtroppo, magari! Il fatto è che quello che ho trovato mi sembrava perfetto. Puzzava anche di più. Credo che sulla Terra si chiami letame.
0: Ah, ma certo, come no? Il letame è un ottimo concime per le piante.
1: Ma come
0: non è vero? Vai, continua a raccontare, dai.
1: Ecco,
0: non piangere.
1: Ho preso questo letame e l'ho sparso per bene sulle piante e... Io avresti dovuto vedere, Armandino. Le piante sono rinate. Hanno iniziato a crescere rigogliose, belle, profumate, in salute. Sono fallito, io sono fallito. La verità è che io sono fallito.
0: No, Crud, non fare così. Pericolo scampato. Avete capito, bambini?

0: Viva Radio Kids!
1: Almeno vuoi fare il geranio con me?
0: No, no, no, Crudi, il geranio no, dai!
1: La camelia?
0: No!
1: Margherita?
0: Beh, la margherita con la corolla quasi quasi.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo...
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
4: E natriamo nella testa della gente
5: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
1: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
2: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
1: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
2: Per favore, non facciamo figuracce.
6: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale occhio, il destro o il sinistro?
2: Ma che importanza ha?
1: Era per chiarire.
6: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
1: Quale?
6: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
7: Siamo ovunque,

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina.
4: L'avete riconosciuto? Era Lumière, il maître, ma anche lo chef della Bella e la Bestia. Lallo, Lella?
5: Certo, bellissima!
4: E allora, bambine e bambini, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di...
5: Big Bang!
4: Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, e come avete sentito ad aiutarmi in questa puntata c'è la nostra Lella, la mitica amica pecorella.
5: Eccomi qui, Armando!
4: E Lallo, l'ardito cavallo del West.
6: Grazie, Armando, ma io ho gli zoccoli.
4: Lo sappiamo, certo, sei un cavallo.
6: Ma allora perché hai detto Lallo ha un dito?
4: No, Lallo, io ho detto Lallo ardito, che vuol dire coraggioso, eroico.
6: Allora va benissimo. È proprio il mio ritratto.
4: Oh, ma sapete che sono proprio contento di vedervi.
5: Anche
4: avete...
5: noi.
4: Grazie, Lellina. Avete qualcosa di bello da raccontare ai bambini a casa?
5: Beh, Armando, ho una grande notizia. Lallo è stata invitata ad andare a Paris.
4: Wow, a Paris, che meraviglia.
6: No, non è vero, Armando. Ah, io no? Sono stato invitato a Parigi. Paris non so nemmeno dove si trova.
4: Ma Paris è il nome francese di Parigi. Ma tu lo sai, vero, Lallo, che a Parigi o Paris parlano francese, sì?
6: Ma lo so. È facilissimo, dai.
4: Beh, insomma.
6: Ma no, dai, basta mettere l'accento sulle parole. Non so, tipo, sono Lallo e vengo dall'Italia.

0: Oh, no, Lallo, non è così semplice il francese. Anzi, è una lingua complessa e bellissima.
1: Ah.
0: Molto musicale. Ma a proposito di musica, vogliamo ascoltare una bella canzone?
2: Sì!
0: Così poi mi raccontate tutto quello che è successo a Parigi.

0: Bonjour!
1: Bonjour!
2: Bonjour!
0: Bonjour!
1: Bonjour!
3: Ecco il fornaio con il suo vassoio. Lo stesso pane venderà. È dal giorno che arrivai.
0: Buongiorno!
3: Non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, Belle!
4: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
4: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
4: e un nonno
0: certo.
4: E...
0: Marie! Le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito, posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che mi

0: mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella da tutti noi.
2: Non è per niente come noi, non
3: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
4: Eccomi qui.
3: Lallo.
5: E Armandissimo.
3: Oh, e abbiamo appena scoperto che Lallo se ne andrà in vacanza a Parigi, a Parigi. Ma Lella, tu non ci vai insieme?
4: Beh, mi piacerebbe, ma non so se c'è posto dagli amici di Lallo che l'hanno invitato.
5: Ah, ma però, certo che c'è posto per te, Lellina. Il mio amico Gaston, lo Stallone, e sua sorella Sabine, la Cavalline, saranno molto felici di conoscerti.
4: Davvero? Allora posso partire anche io?
5: Sì, così mi aiuti col francese, perché io ho paura di non riuscire a ordinare tutti quei buoni cibi francesi, la barchette, la penorassina, la tartaratata. Vedi, non ci riesco.
3: Beh, Lallo, in effetti col francese, se posso dire, non te la cavi benissimo.
5: No,
3: Allora, dunque, la barchette immagino sia la baguette.
5: Ecco.
3: E poi che è un pane francese, tra l'altro lungo, molto buono, croccante. Ci si fanno dei panini buonissimi.
5: Sì, e soprattutto lungo.
3: E poi io credo che tu volessi dire, quando hai detto pennorasina,
5: sì,
3: le pain au raisin, cioè il panino alle uvette. Hai capito? Ma lo sai che esiste anche al cioccolato?
5: Davvero? Lo proverò appena arrivo a Parigi.
3: E poi penso che la tartatata fosse la tartatin, che è una buonissima torta alla frutta.
4: Sì, Lallo intendeva quella. Très bien, proveremo tutto.
5: Sì, ma anche 4 bien, 5 bien, mi voglio rovinare, 6 bien, voglio assaggiare tutti quei dolci.
3: Lallo, 3 bien non vuol dire 3 volte bien, ma molto bene.
5: Vabbè, allora 6 volte molto bene. Ma senti un po', Armando,
3: sì,
5: a colazione cosa si mangia a Parigi?
3: Beh, una bella tazza di caffè au lait, oppure solo il lait, anche senza caffè.
5: Armando, ma guarda che sta andando a Parigi, non in Spagna.
3: Ma io l'ho capito, Lallo, l'ho capito.
5: Ma allora,
3: bene,
5: scusa, perché vuoi che dica au lait?
4: Lallo, il caffè au lait vuol dire il caffè latte, il lait è il latte.
5: Ma come facevo a saperlo? Magari i parigini a colazione sono tutti allegri e dicono olè, ti porto il caffè, olè.
3: No, Lallo, meno male che hai Lella come compagna di viaggio, altrimenti ci sarebbe stata bene la vecchia signora, come nella storia di Babar l'elefantino.
4: Armando, ce la puoi raccontare? Scommetto che è una bellissima storia.
3: Molto volentieri, Lellina. Allora, il piccolo Babar era un elefantino che viveva in Africa, ma un giorno dei cattivi bracconieri gli uccisero la mammina.
4: Oh no, poverino!
3: Già, ma per non fare la stessa fine, Babar si mise a correre.
5: Anche noi cavalli corriamo quando siamo nei guai.
3: E Babar corse così tanto che arrivò a Parigi.
5: Olè! Molto bene, Babar!
4: Ma era tutto solo, come ha fatto a cavarsela?
3: Beh, per fortuna ha incontrato una vecchia signora che lo accoglie in casa sua e che gli insegna come si vive a Parigi.
5: Scommetto che gli ha fatto mangiare anche qui buonissimi panini al cioccolato.
3: E non solo, Babar, che era tutto nudo, iniziò a indossare una bombetta, un elegante completo verde e delle scarpe gialle, chiamate ghette.
4: Mi piacciono, Armando, le storie che finiscono bene.
3: Ma non è finita qui, Lellina. Però, prima di raccontarvi il finale, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è
6: 347-411-2726.
7: Oh, io mi chiamo Chiara, abito in Francia e
8: racconto
7: una barzelletta.
8: Quanti anni hai?
7: 6 anni.
8: Vai.
7: Un bambino con la sua mamma cammina. Il bambino trova un biglietto di 5 euro e il piccolo bambino dice alla sua mamma: posso avere questo biglietto di 5 euro? La sua mamma dice: questo che è partella, questa partella. Il bambino con la sua mamma cammina e il bambino trova un biglietto di 20 euro.
8: 20 euro.
7: Yeah.
3: Che francese,
7: Chiara. Non mi dice la sua mamma. Posso avere questo biglietto di 20 euro? La sua mamma dice, questo che è partela, l'esta partela. Il bambino con la sua mamma cammina e la mamma scivola su il biglietto di 50 euro e la mamma dice al piccolo bambino, aiutami per favore. Il bambino dice, questo che è partella, questa partella.
3: Ma che carina, Chiara, che bello. E poi è incredibile, Chiara ci ha chiamato dalla Francia. Ma lo sai, Chiara, che Lella e Lallo stanno arrivando?
4: Armando, magari incontriamo Chiara e ci racconta un'altra barzelletta.
3: Beh, sì, perché no?
5: E mangiamo una barchetta lunga piena di formaggio con lei.
4: Adesso puoi finire di raccontarci la storia dell'elefantino, Armando.
3: Molto volentieri. Allora, Babar l'elefantino si stava inserendo nella vita parigina grazie alla vecchia signora che gli insegnava tutto sulla città. La signora mostrò a Babar la Senna, che è il fiume di Parigi, la famosa Tour Eiffel, simbolo della città, una torre altissima tutta di ferro, e poi andavano insieme ai concerti, al teatro, ai musei.
5: E Babar era contento?
3: Certo, ma aveva un po' di nostalgia di casa. Così torna in Africa, lì si sposa con l'elefantina celeste e partono per un viaggio di nozze, però fanno naufragio.
4: Ah, questa storia è molto avventurosa. Sapevano nuotare? Ma gli elefanti nuotano?
3: Stai tranquilla, Lellina. Gli elefanti nuotano e riescono a salvarsi. E Babar e Celeste in un primo momento finiscono in un circo. Ma alla fine ritrovano la vecchia signora.
4: Tre bien!
5: Yuhuu! Scommetto che si mangiano una bella tartata!
3: È probabile che la vecchia signora prepari un bel dolce per Celeste e Babar. E forse è proprio la tartatin. E se volete leggere la storia di Babar, potete cercare il libro scritto da Jean de Brunhoff.
4: Ah, non vedo l'ora di partire per Parigi.
5: È vero, e mangiare il pane al cioccolato con Babar.
3: E io non vedo l'ora di ascoltare i racconti del vostro viaggio. Ora però dobbiamo salutarci, ma ricordiamo a tutti gli amici che ci ritroveremo presto qui per un'altra puntata di
4: Big Bang.
3: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Porti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Christopher. Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

mi ha insegnato, fa venire il fiatone che sa un poco di bruciato. Anche il drago più potente che conosce gli ingredienti l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale. E oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Wächter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Wächter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Wächter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Bartolini.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cova.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: 12. Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cambiatori e cambiatrici di idee, come se niente fosse, bramosi ballerini su pattini a rotelle, sportive di tutto il globo conosciuto e conoscibile, amici e amiche di Pigiama Party, questa puntata di Pigiama è tutta per voi! Si parte in quarta con un pezzo audace come i gatti dietro all'aspirapolvere, Just Blow, Check It Out!

Giallo come il limone, come l'allegria, come le nuvole, il sole disegnato, la luce, yellow light, cattivissimo me. Primario anche lui, non c'è che dire.

Ma avete idea di quanti siete ad ascoltare Radio Kids? Beh, tolti parenti e amici, centinaia di migliaia e forse di più. E questa è tutta per voi!

con lo slapscat si va a sfumare verso polvere di incondizionata magia, coniglio dal cilindro, scintille pirotecniche, fulmicotone a portata di mano. Non c'è trucco e non c'è inganno, ma solo tanta voglia di divertirci insieme. Ciao meraviglie, alla prossima!

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Siete pronti a partire con un nuovo quiz?
2: Sì, bella bella. Cosa dobbiamo indovinare oggi? Armando. Armando.
1: Ma che fa? Si è addormentato così a puntata appena iniziata.
0: Oh. Tada! Ci siete cascati, eh?
2: Dove?
0: Nello scherzo che vi ho fatto, non stavo dormendo veramente.
1: Ah, e cosa stavi facendo?
0: Cercavo di farvi indovinare l'argomento del quiz.

0: notizie di oggi, che è...
1: La bella addormentata.
0: Fuochino.
2: E rosare.
0: Fuochetto.
2: Cioè, ma fuochino, fuochetto. Ma qual è l'argomento di oggi? Gli indovinelli?
0: Acquissima. È il sonno. È la domanda del quiz che arriverà subito dopo questa bella canzone.

0: Bene, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, pronti per farvi la domanda del quiz di oggi, che è dedicata a... Ma Lallo? Lella? Vi siete addormentati? Senti come russano. Ma chi è che russa così forte? Ah beh, certo è Lallo, ora lo sveglio. Lallo! Lallo!
1: Chi sono? Dove sono?
0: Tranquillo, sei qui a Big Bang ed è tutto ok. Ma se tu sei sveglio, allora era Lella che russava così. Ho capito. Al mio tre la svegliamo insieme. Sei pronto, Lallo?
1: Sì.
0: Una. Due. Tre. Lella!
2: Eccomi, zia Lallina. Sono sveglia. Vado subito a scuola.
1: Ma non siamo tua zia Lella, siamo Armando e Lallo.
0: Già.
2: Scusatemi, ero addormentata.
0: Ce ne siamo accorti, eh? Vabbè, passiamo subito alla domanda di oggi, che è questa. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: È perché hanno le gambe troppo lunghe, Armando.
0: Scusa, Lallo, che c'entra?
1: Ci vuole un sacco di tempo per piegarle e arrivare a terra. Si stanca.
0: Però non ci avevo pensato. Però mi dispiace, ma non è questa la risposta. Anzi, come sai e come sapete, bambini e genitori a casa, la risposta la daremo alla fine della puntata. Quindi state svegli e mi raccomando, attenzione, perché diremo sempre un sacco di cose molto interessanti. Per esempio, a proposito di animali, sapreste dirmi qualche animale che dorme pochissimo e qualche altro animale che invece dorme moltissimo?
2: Beh, alla pecorella bastano solo 4 ore.
1: Bene. Sì, l'allo cavallo invece ha bisogno di dormire almeno 12 ore.
0: Wow, non sono poche, ma mai quante ne dorme il koala. Quel pigrone riesce a dormire per ben 22 ore consecutive e le due che gli restano le passa a mangiare.
1: No, ma è simpaticissimo questo koala, potrebbe essere il mio miglior amico.
2: E a chi piace invece dormire poco come a me?
0: Beh, per esempio all'elefante e alla giraffa. Per esempio a loro bastano solo un paio d'ore di sonno al giorno.
2: Oh, e quella poverina dorme anche in piedi.
0: Lo so, ma a lei piace così. Pensa che fa dei sonnellini di 7 minuti e dopo si sente fresca come una rosa.
1: Bella questa, una giraffa fresca come una rosa. È bellissima questa battuta, Armando.
0: Non era una battuta, Lallo. Vabbè, mandiamo ancora un po' di musica e poi vi racconto delle altre curiosità sul sonno e sul mondo degli animali. Oh, però stavolta non vi addormentate, eh?
3: No!

0: E siamo sempre qui, siamo quelli di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E vi ricordo qual è la domanda del quiz di oggi. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: Armando, ma perché i bambini hanno bisogno di dormire di più?
0: Perché stanno crescendo, Lella. Hanno bisogno di riposare per recuperare tutta l'energia che gli serve per diventare grandi.
1: Ah.
0: Pensa che i neonati hanno bisogno di almeno 16 ore al giorno. Dai 3 ai 16 anni invece ce ne vogliono circa 10. Oh. Mentre gli adulti, quelli grandicelli come me, per esempio, possono dormire 7-8 ore.
2: Ma quindi tu quanto dormi, Armando?
0: Te l'ho detto, 7-8 ore. Ma sai quanto, per esempio, è riuscita a dormire Nicole Dielen? Una povera ragazza che, ahi noi, soffre della sindrome della bella addormentata e casca sempre dal sonno?
1: No.
0: Ben 64 ore di fila, pensa, più di 2 giorni.
1: Poverina.
0: Sì. E invece sapete qual è l'uomo che ha battuto il record per il minor sonno nel maggior tempo possibile?
2: Chia.
0: È stato un certo Randy Gardner, che è riuscito a restare sveglio per quasi 19 giorni.
2: No, ma è impossibile.
0: Purtroppo invece è possibile, perché in realtà una persona normale può stare al massimo 2 settimane senza dormire, così come senza mangiare.
2: Ma io non resisto neanche 2 minuti.
0: Anch'io, quando casco dal sonno non vedo l'ora di andare a dormire. Ma adesso voglio farvi sentire della musica, un brano che, secondo alcuni studiosi, è il più rilassante al mondo e anche il più adatto a conciliare il sonno. Mi raccomando, bambini, attenzione a non cadere addormentati. Si chiama Weightless ed eccolo qua.

Che carini! Armando e Lallo stanno dormendo. Io no, perché sapevo che quella musica ci avrebbe fatto addormentare. E poi, chi lo finiva il programma? Volete sapere la risposta alla domanda del quiz di oggi, bambini? Vi abbiamo chiesto perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi e la risposta è perché se si sdraiassero potrebbero essere attaccate dai predatori, mentre dormendo in piedi sono sempre pronte a scacciare anche un leone con i loro potentissimi zoccoli. Vi è piaciuto il quiz di oggi? Spero che siate ancora svegli per raccontarcelo al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Altrimenti, buon riposo anche voi e al prossimo quiz! Ciao!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: Povera pizza, non ce la fai più, vero?
1: Chiese la donna con estrema dolcezza.
3: Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze,
1: rispose la pizza stremata.
5: Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente.
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: cos'è questa campanella?
1: Come cos'è? Non ti ricordi che comincia la lezione?
2: Sì, oggi interroghiamo.
0: No, interroghiamo, no.
1: Ma sì, ce l'aveva detto che interrogava.
0: Lo so, Lella, ma io pensavo che fosse un gioco, eh.
1: È un gioco, Lallo. Stiamo giocando alla scuola. Fai finta di essere uno studente.
0: Ah, va bene, va bene. Maestro Armando,
2: sì?
0: Posso andare in bagno?
2: Cominciamo bene. Non abbiamo neanche iniziato la lezione, Lallo, e già vuoi andare in bagno?
0: Sì.
2: Va bene. Allora vai.
0: Grazie.
2: Prego. Intanto, Lella, noi ci ascoltiamo una bella canzone di musica classica, eh? Così ci rilassiamo e ci concentriamo per la lezione.

0: Allora, inizia la nostra giornata di scuola, facciamo l'appello. Studentessa Lella?
1: Presente!
0: Molto bene. Studente Lallo?
2: Assente!
0: Ma come assente? Se mi hai appena risposto.
2: Se prima ero assente, ero andato in bagno, me l'hai detto tu che ci potevo andare.
0: Vabbè, ma adesso sei presente.
2: Senti, maestro Armando, se ti dico di sì, me lo metti un bel voto.
0: Va bene, dai, l'appello non vale come interrogazione, però Lallo, mi dispiace.
1: Maestro,
0: sì?
1: Posso dire un argomento a piacere?
0: Va bene, Lella, vai.
1: Mi fa molto piacere l'argomento a piacere.
0: D'accordo, e allora dici qual è questo argomento a piacere?
1: Per presentare il mio argomento ho bisogno di mettere una canzone.
0: Va bene, del resto la nostra è una scuola un po' particolare.
2: Ecco.
0: E come si chiama la canzone?
1: 44 gatti.

0: dici di questi 44 gatti che hai scelto come argomento della lezione?
1: Allora, abbiamo 44 gatti. Se li mettiamo in fila per 6 con il resto di 2, quante file ci sono?
0: Sì.
1: Semplice, basta fare 44 diviso 6. 44 diviso 6 fa 7 con il resto di 2. Infatti, 6 per 7, 42, più 2, 44.
2: No, maestro Armando, non vale. L'aveva detto la canzone che si faceva così, facile.
0: Ha ragione Lallo, tu hai copiato proprio tutto dalla canzone, Chissà se i nostri amici all'ascolto a casa hanno capito. Comunque il tuo ragionamento matematico era giusto. Quindi anche se ha copiato dalla canzone Lallo, Lella si è meritato un bel voto.
1: E qual è questo voto?
0: Questo te lo dico alla fine, va bene?
1: Va bene.
0: Adesso sentiamo se anche Lallo ha da proporci un argomento a piacere.
2: Guarda, veramente non mi fa molto piacere, l'argomento a piacere, ma se proprio devo,
0: Ho capito, vuoi mettere una canzone anche tu?
2: Grazie Armando! Questa qui,
0: Dai.
2: Do i numeri!

0: 2755,32.
1: Sì, sì, ok, 120, ok. Fermati, Lallo, fermati. Che cosa stai facendo?
0: Do i numeri, no?
1: Ho capito che dai i numeri, ma così, senza nessun calcolo matematico, senza nessuna notizia storica.
0: Ma Fiermato, l'hanno già detto i bambini nella canzone la storia dei numeri. Io non lo copio, quello che dicono gli altri.
2: Perché vorresti insinuare che io invece copio?
0: Un pochettino.
2: Non è vero.
1: Ma sì, dai, su.
2: Non è vero, Lallo, io non copio.
1: State bravi, nessuno copia. Però, Lallo, devo dire che anche se effettivamente prima Lella ha riprodotto tutta la canzone, il tuo argomento era piuttosto scarsino, Allora, ti do un'altra possibilità. Dai, forza.
0: Grazie.
1: Preparati un altro argomento a piacere.
0: Sì, se ti fa piacere, Armando, faccio l'argomento a piacere.
1: Va bene. E intanto noi ascoltiamo che cosa ci dice Benedetta dei Piccoli Cantori di Milano sulla scuola. Ascoltiamo.
3: Ciao, mi chiamo Benedetta, ho 10 anni e vengo da Milano. Mi piace molto la scuola perché mi diverto con i miei compagni e mi piace ascoltare le lezioni perché le mie insegnanti sono interessanti. Mi piace... musica e anche ginnastica perché sono momenti di svago, ma trovo molto interessanti anche scienze, matematica e storia. Ciao!
1: Avete sentito che brava questa bambina?
2: Sì, a Benedetta piace proprio studiare, le piacciono tutte le materie.
1: E allora sentiamo invece quali sono le vostre materie preferite, Lallo e Lella?
2: Anche a me piace molto la musica, naturalmente, poi mi piacciono gli animali, la storia dei pupazzi e i libri da leggere.
1: Brava Lella. E tu Lallo, quali sono le tue materie preferite?
0: Allora, storia delle patatine, ricetta della torta di biada, le battute tristi e noiose, quelle mi piacciono tanto.
1: Beh, no, non sono proprio battute scolastiche, Lallo, però se ti servono per allenarti, per allenare il cervello...
0: Guarda che il mio cervello è allenatissimo, fa una ginnastica tutti i giorni, una, due,
1: va bene. Allora, però, devi ancora presentare il tuo argomento a piacere, se vuoi anche tu un voto.
0: No, non è scaduto il tempo, maestro.
1: No, ce n'è ancora un pochino. Ti lascio il tempo di un'ultima canzone che scandisce il tempo, l'orologio.

0: Bene, con questo bel ticchettio della canzone il tuo tempo è scaduto, Lallo. Allora hai scelto l'argomento a piacere?
1: Sì.
2: E qual è? Sono curiosa.
1: La scuola.
2: La scuola?
1: Sì.
0: Ma a proposito di scuola, lo sapete che in Germania il primo giorno di scuola i genitori danno ai loro bambini un cono pieno di cose buone da mangiare e tanti regalini?
2: Che meraviglia, bello.
0: E lo sapete che in Islanda, siccome fa molto freddo, i bambini a scuola imparano a farsi maglioni da soli?
1: Bellissimo!
2: Anch'io vorrei imparare a farli!
1: Che bravi!
0: E in Australia addirittura ci sono dei bambini che, siccome vivono in delle zone molto sperdute, seguono le lezioni alla radio!
1: Che bravi! Bella idea!
0: E lo sapete dov'è la scuola più piccola del mondo?
1: Io lo so dov'è.
0: Ma dai, prova a rispondere.
1: È ad Alpette.
0: Bravo, Lallo.
1: Sì,
0: bravo, è vero, perché prima c'era uno studente solo, pensate.
1: Sì.
0: E adesso ce ne sono quattro, si è ingrandita.
2: Però quanto abbiamo preso in questo gioco?
1: È vero.
0: Avete preso 2-10, tutte e due.
1: Bello,
2: evviva! Ho un'idea. Perché non facciamo anche noi la scuola alla radio?
1: Sì, dai, la scuola di Radio Kids.
0: Giusto,
2: sì.
0: Come in Australia.
2: Bello. Esatto.
0: Va bene, però ho una condizione.
1: Sì.
0: Deve essere una scuola molto divertente, come le puntate di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, alla prossima puntata!
2: Ciao!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Armatissimo.
1: Ti piace? Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ma bello, bello.
1: Hai visto che modo nuovo che ho trovato per iniziare Big Bang?
0: Veramente, Big Bang.
1: Wow. Ma scusa Lallo, ma dove è finita Lella?
0: Non lo so se è in ritardo forse. È strano perché lei non fa mai tardi.
1: Al contrario di te.
0: Uff, vabbè, è normale perché le star si fanno sempre aspettare.
1: Ok, e tu saresti una star?
0: Io sono una star, Armando.
1: Ah.
0: Ma scusa, però star cosa significa?
1: Star significa stella, è una parola inglese.
0: Stella?
1: Sì.
0: E io cosa porto sul gilet?
1: Una stella.
0: Apposta, sono una star.
1: No, però attenzione, la tua è una stella da sceriffo. Mentre la star è la star dello spettacolo.
0: Io sono una star della legge.
1: Ah, ho capito, va bene. E allora, nell'attesa di Lella, dedichiamo la prima canzone di oggi a una star della legge come Lallo.
0: Bello, bello.

0: Ed eccoci di nuovo insieme bambini nello studio di Big Bang.
1: Ciao ragazzi.
2: Lella, ciao.
0: Eccola qui, guarda come trafilata. Ma che ti è successo? Come mai hai fatto così tardi?
1: Scusatemi, ero al telefono con mia zia Lalla e lei quando attacca a parlare non la smette più.
0: Ah, ok, va bene, dai, non preoccuparti, rilassati.
1: Sì, ma non sapete cosa mi è successo dopo. Ho incontrato un pirata.
0: Cosa?
2: Un pirata, bello.
1: Altro che bello, un vero maleducato. Era un pirata della strada.
2: Ma io non ho mai visto una nave dei pirati per la strada,
0: Ma no. No, Lallo, il pirata della strada non c'entra niente con i pirati del mare. È uno che guida la macchina in modo molto pericoloso.
1: Proprio così. Infatti, questo pirata è passato col rosso e per poco non mi investiva.
0: Acci, picchia, Lella. Ti sei spaventata?
1: Tantissimissimissimissimissimissimo.
0: Mi spiace.
2: Puoi dire alla nostra pecorella.
0: Però, scusami, Lella, tu eri sulle strisce pedonali? Quelle strisce bianche dove si può attraversare la strada e hai aspettato che il semaforo, quello per i pedoni, con il disegno dell'omino, fosse verde?
2: I pedoni? Ma Armando, Lella non ha mica i pedoni. Ha delle zampette così piccole, carine. I pedoni, dai.
0: Lallo, i pedoni non sono i piedi grandi, sono quelli che camminano. Ci sono gli automobilisti che sono quelli sulle automobili. E i pedoni sono quelli che camminano, non quelli con i piedi grandi.
1: Comunque, a dire la verità, visto che ero in ritardo, sono passata quando l'omino del semaforo era giallo.
0: Lo sai che quando il semaforo è giallo bisogna sbrigarsi?
2: Poi ne attraverso non incrocio nulla, Armando, soprattutto le zappe, perché sennò come faccio a sbrigarmi?
0: di scuola guida. Allora, Lallo, sì. L'incrocio si chiama così perché è fatto da due strade che si incontrano, capito? Si attraversano l'un l'altra e non c'entra niente con le zampe, le braccia o le parti del corpo.
2: Ma siete sapientieri, sapete tutto e tutto.
0: No, non è che sono le regole. Si chiama del codice della strada e bisogna saperle bene, così si evita di incappare in qualche guaio.
2: Non si incappa.
0: Non si incappa.
1: Si evita nei guai. Forse io sono stata invece poco prudente ad attraversare con il giallo.
0: Forse sì, vedi, hai avuto quasi un eccesso di zelo. Vabbè, però adesso l'hai imparato, meglio aspettare, Lella.
1: Sì.
0: E comunque quella macchina, probabilmente anche lei qualche colpa ce l'ha, se il verde. Comunque, allora, facciamo così. Tanto qualche piccola regoletta del codice della strada l'abbiamo imparata.
1: Sì.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a chi sa andare veramente piano.

0: Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare di segnali stradali, di codice della strada, vorrei vedere se davvero un po' li conoscete, i segnali stradali.
1: Ma bello! Cos'è, il quiz, eh?
2: Oh, ma sono difficili!
0: Dai, provateci, dai. Su, cioè, così se poi non ve li ricordate, li imparate. E così anche i bambini a casa, magari, quando sono in macchina con mamma e papà, li riconoscono, no?
1: Bello, Armando. Va bene. Siamo pronti, prontissimi.
0: Dai, allora... Cominciamo. Quando i segnali sono a forma di cerchio, che cosa vuol dire?
1: È facile, che c'è una piazza.
0: No, Lallo, è il caso di dire che sei fuori strada.
2: Forse che c'è una rotonda dove arrivano le macchine e girano in tondo.
0: Neanche quello, Lella. Allora, quando si vede un segnale a forma di cerchio, dice qualche cosa che bisogna assolutamente fare o non bisogna assolutamente fare. Cioè sono segnali di obbligo o di divieto. Per esempio, se c'è un segnale tondo bianco con il contorno rosso e un omino disegnato dentro, che cosa pensate che voglia dire?
1: Che i pedoni devono passare per forza, sono obbligati, c'è l'obbligo.
0: No, Lallo, no. Significa non possono passare i pedoni, divieto di passare per i pedoni.
1: Mi spiace per i pedoni, ma io sono cavallo e posso passare.
0: No, se sei a piedi non puoi passare neanche tu.
2: E quando sono tondi tutti blu con delle frecce?
0: Ecco, quelli invece, brava Lella, quelli sono i segnali di obbligo. Cioè che obbligano, per esempio, le macchine ad andare in una o due direzioni. Per esempio a destra, oppure dritto e a destra, avete capito?
2: Capito,
1: però io sono a piedi e si passa a dare.
0: Allora, Lallo, se c'è un marciapiede sì, e se no, no. I piedoni, che, come li chiami tu, che sarebbero i pedoni, non possono camminare, per strada, a meno che non ci siano
1: le zebre.
2: Dai, Lallo, non si chiamano zebre, si chiamano strisce pedonali.
1: Giusto. Ma sono bianche e nere e si possono anche chiamare zebre.
0: Vabbè, chiamale come vuoi. Allora, vi faccio l'ultima domanda.
2: Sì.
0: I cartelli, quando invece sono... Abbiamo capito cosa vuol dire quando sono tondi, no?
2: Sì.
0: Quando invece sono a forma di triangolo, che cosa significano?
1: Che c'è una strada con tre angoli, Armando.
0: No, Lallo.
2: Secondo me significa che bisogna fermarsi.
0: In un certo senso, brava Lella, perché i segnali a forma di triangolo invece indicano pericolo.
2: Per esempio, quando c'è un triangolo bianco e rosso con dentro dei bambini, significa che bisogna stare attenti ai bambini che escono dalla scuola e potrebbero attraversare.
0: Ma bravissima Lella!
2: Grazie,
0: brava,
2: Armando!
0: Brava, vedi che tu li conosci i segnali?
2: Un pochino!
0: E tu, diciamo che li interpreti a modo tuo, Lallo, Però sono sicuro che li capisci bene anche tu.
1: Sì, bello. Ma adesso dedichiamo la prossima canzone a una macchina, però una simpatica,
2: Sì.
0: Va bene.

0: canzone.
1: Bella, vero?
0: Mi è piaciuta tantissimo. Oh. Questa è stata proprio una puntata, come si può dire, istruente.
2: Istruente.
1: No, Lallo, si dice istruttiva, istruttiva. Perché abbiamo parlato dei segni stradali, quelli tondi, che vogliono dire obbligo, divieto, e quelli triangolari che vogliono dire pericolo. Ecco. E allora, che cosa devono fare, Lallo, i nostri piccoli amici?
0: I nostri piccoli amici possono mandarci il messaggino, vero Lella?
2: Certo che sì, al nostro numero WhatsApp che è
0: 347
2: 411
0: 2726. Bibi, a Big Bang, la strada è sempre libera
2: e mai pericolosa.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: la spartizione di Tangarò, leggenda dell'isola di Pasqua. Si era al tempo in cui gli dèi vivevano sulla terra, al tempo in cui gli dèi sfidavano la saggezza degli uomini. Sull'isola di Hiva viveva il dio Teteco. Nell'oceano che costeggiava l'isola viveva suo fratello, il dio Tangaroa. Un giorno, che i due fratelli si trovavano sugli scogli in riva al mare, nacque una discussione. Tangaroa voleva andare sull'isola di Rapa Nui, voleva sapere come fossero gli uomini di quell'isola, se fossero altrettanto forti e se avessero altrettanto mana di lui, ossia altrettanta forza del dio dell'oceano. Teteco rispose: «Non andarci. Sai bene che laggiù il difficile non è morire, ma vivere. Non sai quanti giorni duri il viaggio, ti sfinirai. Rapa Nui si trova dove nasce il sole e gli uomini di quell'isola nascono con lui. Sono potenti e pericolosi come gli scogli neri che fendono le tue onde. Niente li ha mai addolciti. Se quell'isola non ti uccide, ti scorticherà vivo». Il dio dell'oceano scoppiò a ridere.
1: «Non oseranno mai uccidermi. Sono Tangaroa, il guardiano dei mari. La loro isola sta sulla mia schiena e senza di me andrebbero alla deriva».
0: «Sei molto sicuro di te, fratello», replicò Teteco. «Ma stai attento. I raggi del sole potrebbero anche averli accecati». E con queste parole i due divini fratelli si lasciarono. L'indomani, sulla spiaggia di Hiva, Teteco attese come al solito il fratello, ma quello non venne. Dopo 4 giorni si arrese all'evidenza. Suo fratello era partito, le sue raccomandazioni non l'avevano dissuaso. Preoccupato, Teteco prese la piroga e salpò a sua volta verso Rapa Nui. Il viaggio di Teteco verso il sollevante fu lungo. Quando arrivò, chiamò: Nessuna risposta. Fece il giro dell'isola, ma senza alcun risultato. Teteco lanciò un ultimo appello al fratello, ma neanche stavolta ricevette risposta. Allora ripartì per Hiva. Alcuni giorni più tardi, sull'isola di Rapa Nui, una donna si alzò alle prime luci dell'alba. Uscì dalla sua casa e andò verso il mare, nella baia di Hangaiti. Sollevò la nassa per vedere i pesci e le aragoste catturate durante la notte. Era vuota, ma un po' più in là, sugli scogli, c'era una foca arenata. Benché non si muovesse, era ancora viva, anche se magra e apparentemente indebolita. Tornata subito a casa, la donna svegliò il marito. «Presto! Nella baia c'è una foca!» Il marito chiamò altri uomini e, armati di reti e di corde, si avviarono tutti insieme. La foca sembrava dormire. Avviluppatala nelle reti, la trascinarono dagli scogli fino a terra e la appesero ad un albero.
1: «Perché mi appendete così? Sono Tangaroa, il guardiano del mare. Mettetemi giù!»
0: Gli uomini guardarono la foca.
1: «Tangaroa!» dissero ridendo. «Tu menti! Tangaroa non può essere una foca!»
0: E uno di loro gli dette una bastonata sul dorso.
1: «Tangaroa è tutto e dappertutto nel mare. Può portare colui che si perde o rinchiudere come una mandibola le sue onde sulla piroga. È la goccia o il mare immenso, è il padre dei pesci e può assumerne l'aspetto. Perché mi picchiate così? Tu menti! Tangaroa non è così magro!»
0: E l'uomo gli assestò una seconda bastonata.
1: «Ah! Sono Tangaroa, quello che vi bagna i piedi! Tangaroa, colui che porta sul dorso i vostri antenati! Sono Tangaroa, padre dei Mahoi! Non potete trattarmi così!»
0: Ma per quanto parlasse, gli uomini continuarono a bastonarlo tra grandi scoppi di risa.
1: «Non sei che una foca e finirai nelle nostre pance!»
0: E lo tagliarono a pezzi, ma la foca non moriva e i pezzi continuavano a dire:
1: «Sono Tangaroa, anche a brandelli lo sono e lo resto!» «Ora vedremo se la smetti di parlare! Nessun animale marino resiste al fuoco e tu brucerai qui dentro!»
0: Gli uomini posarono gli 8 pezzi della foca nel fuoco preparato dalla donna. Li coprirono di foglie di banano, di pietre roventi e di terra. Da sotto le pietre rosse di Brace continuava a provenire una voce che diceva:
1: «Sono Tangaroa, anche bruciato, lo sono e lo resto!»
0: Senza muoversi, gli uomini attesero che il giorno finisse. Quando aprirono il forno, con loro grande stupore, constatarono che i pezzi non erano ancora cotti. Allora si affrettarono a fare un secondo forno, più grande e più caldo. La cottura durò 2 giorni e quando rimossero le pietre, i pezzi di foca non erano ancora cotti. Fecero un terzo forno, ancora più grande, più caldo e soffocante. E dopo 3 giorni i pezzi del dio sotto le pietre calde erano ancora crudi. Divisi fra la fame e l'angoscia di avere a che fare con un animale divino, si recarono sul lato opposto dell'isola a trovare il capo del clan dei Miru. Gli posarono davanti gli 8 pezzi di foca, spiegando che non sapevano come fare a cuocerli e che avevano molta fame. Il capo dei Miru, circondato dai suoi 8 figli, dai suoi guerrieri e dal Tahunga, suo consigliere, comprese e riconobbe subito la parola del dio Tangaroa. Si alzò in piedi e con sguardo cupo e l'aria decisa disse agli uomini:
1: «Le vostre orecchie sono state ingannate dagli occhi e dalla pancia! Sono rimaste sorde alla parola di Tangaroa, il dio che ci culla tra le braccia. Chi può ignorare la parola divina? Non siete degni del sapere dei Mahoi. Andatevene!»
0: E li rispedì nella loro baia, senza dare loro niente da mangiare. Il Tahunga, l'illuminato del clan, riunì i pezzi uno accanto all'altro dopo avergli consegnato un messaggio in una lingua che solo lo sciamano poteva capire. Il dio uscì dal corpo di foca e raggiunse il proprio elemento, il grande oceano. Il Tahunga si rivolse all'assemblea:
1: «La parola di vostro padre ha placato la collera di Tangaroa. Il suo verbo ha riparato l'affronto che gli era stato fatto. Il dio ordina che voi, figli del capo del clan dei Miru, diveniate ognuno custode di una parte del suo sapere. Dovrete esserne degni e trasmetterli a vostra volta a coloro che sono capaci di ricevere il suo mana, la sua potenza. E ora mangiate e divenite!»
0: In profondo silenzio, il Tahunga distribuì un pezzo della foca Tangaroa ad ognuno dei figli del capo del clan dei Miru. I giovani mangiarono. Come l'acqua della pioggia risveglia il volto dell'uomo che dorme, così gli occhi degli 8 fratelli si aprirono all'istante al sapere del dio. Ognuno si svegliò rispettivamente all'arte della navigazione, a quella della costruzione delle piroghe, a quella della pesca. Uno ricevette la conoscenza dell'arte di tagliare la pietra, un altro quello della scultura del legno e un terzo quella della confezione dei legami e del mahote. Gli ultimi 2, infine, si divisero la medicina basata sulle piante e l'arte di narrare storie e recitare le genealogie. A Rapa Nui ebbe così inizio la differenza fra gli uomini del clan dei Miru e gli altri, e c'è chi dice che le conoscenze del dio Tangaroa vengano tuttora trasmesse.
2: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll, lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, dove c'è la nostra amica Lella.
1: Eccomi qui, ciao Armando e ciao a tutti.
0: Allora, come stai oggi, Lellina? Tutto bene alla tua fattoria cielo rosa?
1: Beh, insomma, Armando, è successa una cosa un po' buffa e un po' triste.
0: Ah dai, racconta, che cosa è successo?
1: Alla fattoria cielo rosa è arrivato a vivere un nuovo amico, Nello il Torello.
0: Ah, e questa è una bella notizia.
1: Sì, però lo sai che i tori si arrabbiano facilmente.
0: Sì, certo, anzi tutti pensano che i tori si arrabbino perché vedono il colore rosso e quindi facciano poi la loro carica. In realtà i tori sembra che non distinguano i colori e si innervosiscono e poi si arrabbiano quando vedono una stoffa che viene agitata.
1: Ed è proprio andata così, Armando. Alla fattoria c'erano tante belle lenzuola stese ad asciugare al vento.
0: Credo di iniziare a capire che cosa è successo.
1: Le lenzuola volteggiavano, si alzavano e riabbassavano. Beh, Nello il Torello ha scalciato lo zoccolo a terra e patabuffete, è piombato sulle lenzuola e le ha strappate tutte dal filo.
0: Oh, povere lenzuola e povero Torello Nello.
1: Sì, era proprio dispiaciuto e si è offerto di lavare di nuovo tutte le lenzuola.
0: Però che gentile. E pensare che però non è proprio colpa sua, è nella sua natura, è più forte di lui. E lui se vede una stoffa che si muove e si arrabbia. Ma questo, sai che cosa, Lella? Mi fa ricordare che ci sarebbe da dare un consiglio per la tua rubrichella. Sei pronta?
1: Certo che sì, sono sempre pronta. Spero di poter aiutare.
0: Ecco, il nostro piccolo amico Daniele ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E lui ci ha raccontato una cosa che gli è capitata a scuola. Era così arrabbiato il nostro piccolo Daniele che ha lanciato per terra la cartella prima di entrare in classe. E l'ha proprio lasciata lì. Non è nemmeno tornato a raccoglierla.
1: Oh, doveva essere molto arrabbiato.
0: Sì, direi proprio di sì. E ci dispiace, Daniele, che tu sia arrabbiato così tanto da buttare per terra la cartella.
1: Alle volte succede di essere arrabbiati e sentire la voglia di scaraventare qualcosa per terra.
0: Purtroppo è vero. E quando sentiamo dentro di noi quella rabbia che sembra salire dal pancino e ribollire su sempre più in alto, ci viene voglia di farla uscire e poi facciamo delle azioni di cui magari dopo ci dispiaciamo.
1: Daniele, tu hai un amico o un'amica a scuola? Qualcuno con il quale puoi parlare e raccontargli che cosa ti succede quando ti arrabbi? Per cercare di capire insieme a lui o a lei perché provi quell'emozione.
0: Brava Lella, così gli puoi spiegare il tuo stato d'animo e quali sono poi i motivi, le ragioni della tua rabbia.
1: Alle volte da soli non riusciamo a calmarci.
0: Va bene anche se vuoi, Daniele, andare dalla maestra e chiederle consiglio. Dire, maestra, ma io quando mi arrabbio poi non ci vedo più. Insomma, serve qualcuno con cui parlare. Magari qualcuno che ci vuole bene e che ci stia ad ascoltare.
1: E se in quel momento non c'è nessuno con cui parlare, Daniele, e tu ti senti arrabbiato, prova a sfogarti in un altro modo. Fai uscire il nervoso. Io, per esempio, faccio una corsetta, dei saltelli, oppure ballo.
0: E io, per esempio, conto fino a 20. E così mi concentro sui numeri e mi faccio passare la rabbia. Però adesso, per esempio, se noi fossimo arrabbiati, che cosa potremmo fare, Lella?
1: Ascoltare una bella canzone!
0: Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, il programma è Big Bang e qui con me c'è la nostra cara Lellina.
1: E c'è anche il grande Armando.
0: Grazie Lellina. Lellina ha cercato di dare qualche buon consiglio a Daniele, un bambino che aveva buttato per terra la cartella perché era molto arrabbiato.
1: Alle volte è così difficile capire perché si prova tutta quella rabbia. Forse gli altri non ci capiscono, oppure perché abbiamo tanta energia nel corpo che deve uscire fuori.
0: E questo, sai Lella, mi fa ricordare un libro molto divertente che parla di un bambino che non è arrabbiato, ma che ha tantissima energia in corpo e così combina un sacco di guai e inventa un mucchio di scherzi.
1: E come si chiama questo bambino?
0: Il bambino si chiama Giannino Stoppani, ma tutti lo conoscono come Gian Burrasca.
1: Un bambino che si chiama Burrasca deve essere davvero molto vivace.
0: E lo è in effetti. Giannino è un bambino che vive a Firenze con la sua famiglia, composta da un vecchio zio, la madre, il padre e due sorelle, e ha sempre voglia di fare scherzi e organizzare giochi, ma rischia anche di combinare dei disastri.
1: Che tipo di disastri?
0: Ah, ad esempio far fuggire i fidanzati delle sorelle, distruggere la pianta di un vaso per far finta che sia cresciuta magicamente, cadere in un fiume, pescare un dente di suo zio con la canna da pesca.
1: Oh, per tutte le pecorelle, è proprio una burrasca.
0: È vero, e la sua famiglia non capisce la sua voglia di giocare e la sua grande energia. Così lo manda a studiare in un collegio gestito dalla signora Gertrude e il signor Stanislao, una coppia molto severa.
1: Oh, poverino, chissà come si annoia e come è triste in collegio.
0: Certo, non è contento di andare a studiare lontano da casa, ma non si annoia troppo. Sai, lui è pur sempre Gian Burrasca, eh?
1: E combina guai anche in collegio.
0: Ci puoi scommettere, Lellina. Fa amicizia con tanti bambini pieni di energia e voglia di scherzare e giocare, proprio come lui.
1: Allora non gli dispiace vivere in collegio lontano dalla sua famiglia?
0: Non troppo. Anzi, riesce addirittura a organizzare una rivolta. Vuole mangiare la pappa al pomodoro invece della noiosa minestra di riso che gli danno ogni sera. E lo dice anche una famosa canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Il programma è Big Bang, in compagnia del sottoscritto Armando e della nostra mitica amica Lellina.
1: Viva la pa-pa-pa-pa, col pomodoro. Sai Armando,
0: sì.
1: Mi è venuta voglia anche a me di mangiare quella pappa. Ora vado nell'orto a cogliere qualche buon pomodoro maturo.
0: E noi invece ci dobbiamo salutare, perché siamo giunti alla conclusione di questa puntata di...
1: Big Bang!
0: E voi continuate a mandarci le vostre domande per la rubrichella di Lella. E se volete leggere la storia di un bambino che combina un sacco di guai, ma è simpaticissimo, non perdetevi Gian Burrasca, scritto da Bamba.
1: Viva la pa-pa-pa-pa, col pomodoro.
0: Brava Lellina, ciao. Bambine e bambini, grazie alla nostra Lellina che non si separa mai da Barbara Cinquatti. E un ringraziamento anche a Martina Forti, che scrive tutte le storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

noi pesci e voi no. Con questo impallato si stuzzica. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino,

0: Eccoci! Bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang!
0: Yuhu! Ciao Lella, ciao Lallo!
1: Ciao Madisimo!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: E allora siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì! Bella bella!
2: Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa meravigliosa!
1: Ah, ho capito, si parla di me!
0: No, Lallo, no!
1: Ma scusate, cosa ci può essere di più meraviglioso di me medesimo?
2: Un sacco di cose, Lallo, senza offesa! Per esempio, la natura.
0: Brava Lella, e infatti oggi parliamo proprio di un aspetto della natura, i colori.
2: Oh sì, parliamo di tutti i colori della natura.
0: Certo, parliamo di tutti i colori che possono percepire i nostri occhi e degli effetti che possono avere su di noi. E anche la domanda del nostro quiz sarà dedicata ai colori. Ma prima, una bella canzone!

0: allora entriamo subito nel vivo del nostro quiz di oggi. La domanda è questa: qual è, secondo una ricerca molto particolare, il colore più brutto e qual è invece il colore più bello del mondo?
1: Armando, ma queste sono due domande.
0: È vero, Lallo, sono due domande. Così i bambini possono divertirsi a cercare più risposte.
2: Che daremo a fine puntata.
0: Brava.
2: Quindi seguiteci fino alla fine.
0: Molto bene, allora cominciamo noi. Quali sono i vostri colori preferiti? Vi dico il mio?
1: Sì.
0: Il mio è il blu.
1: Ah, il blu, bello!
0: Sì. Ti piace?
1: Come il mare!
0: Sì,
1: bello,
0: sì, come
1: bello,
0: il cielo!
2: Che
0: bello.
2: Meraviglia, io invece ce ne ho due.
0: Dai.
2: Il verde dell'erbetta e il rosa della mia gonnellina.
0: Carini, carini.
1: Bello, anch'io ce ne ho due, anch'io. Il marrone del cioccolato, e il rosso della fragola.
0: Wow, certo, non potevano essere che i colori del gelato. Però, Lallo, devi sapere che quello della fragola, in realtà, più che un vero rosso, è un rosa.
1: Rosa è un colore da femmine.
0: Ma no, cosa dici? Guarda, anzi, dovresti sapere che fino a un po' di tempo fa non era affatto così. Prima il rosa era considerato una specie di rosso chiaro, appunto. E quindi era il colore della forza e del coraggio dei guerrieri.
1: Bello.
0: E l'azzurro era invece considerato un colore delicato, grazioso. Poi, tanto tempo fa...
1: È cambiato tutto.
0: Sì, sai le aziende quelle che fanno i vestiti?
1: Sì.
0: Hanno deciso che il rosa è per le bambine, le femminucce, e l'azzurro per i maschietti.
2: Per i maschietti?
0: Perché? Non si sa. È andata così.
2: Ho capito.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità.
1: Sì.
0: Sapete che cosa significa essere al verde?
2: Stare in un bel prato?
1: Ma no, Lella, significa avere un brutto colore perché uno ha mangiato qualcosa di molto cattivo,
0: No. Essere al verde significa aver finito i soldini ed è un modo di dire che risale a molto tempo fa, quando si illuminavano ancora le case con le candele. Il fondo della candela, infatti, era tinto colorato di verde e quando si consumavano fino lì voleva dire che bisognava cambiare.
2: Quindi significa aver raggiunto il fondo, non avere più nulla.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E sempre a proposito di verde, sapete che è il colore che riusciamo a vedere meglio?
1: No, io vedo meglio il marrone cioccolato.
0: Figurati. Vabbè, in effetti, Lallo, non tutti vedono i colori allo stesso modo. Lo sai che tra i vari popoli che abitano la nostra terra ci sono delle piccole differenze nel vedere i colori? Certo, i giapponesi, ad esempio, sembra che non riescano a distinguere il verde dal blu e chiamano entrambi i colori Ao.
2: Che divertente! Siamo tutti così diversi. La natura è davvero perfetta e meravigliosa.
0: Giusto, Lella. E adesso ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questo.
3: Colori. Il rap degli uomini a colori.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E io vi ricordo la domanda quiz di oggi. Qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo?
1: Armando, senti, prima ci hai detto che i colori hanno degli effetti su di noi. Quali sono?
0: Allora, avrete notato anche voi che i vostri colori preferiti vi fanno stare bene.
1: Certo, io quando sto in un bel prato verde con la mia gonnellina rosa mi sento benissimo.
2: È vero, anch'io quando vedo avvicinarsi un bel gelato fragole e cioccolato, ma quanto sto bene, Armando.
0: E infatti è così, ma alcuni studiosi hanno voluto approfondire l'argomento e hanno scoperto che ogni colore provoca delle reazioni diverse. Ad esempio, quale colore, secondo voi, fa battere il cuore e trasmette forza ed energia?
1: Il rosso!
0: Brava Lella, brava! E quale colore, invece, dona pace e tranquillità?
2: Il marrone!
0: No, Lallo, il blu. E quale colore, secondo gli esperti, favorisce il sonno?
1: Questa non la so!
0: Il tuo amato verde, Lella!
1: Ecco perché io dormo così bene.
0: E ancora, quale colore dà ottimismo e buon umore?
2: Il giallo!
0: Bravo Lallo, questa volta ci hai preso. E quale colore invece aiuta la concentrazione e la creatività?
1: Ve lo dico io,
0: il viola. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e subito dopo daremo la risposta al domandone del nostro quiz.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E dopo la canzone dei colori è venuto il momento di dare una risposta al domandone del quiz di oggi, che è: qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo? Oh. Risposta: il colore più bello è una specie di blu, si chiama blu cobalto.
1: Il blu con Aldo. No. Aldo chi è?
0: No, è blu cobalto, è proprio una particolarità. Mentre il colore più brutto del mondo è una tonalità di marrone davvero sgradevole.
1: Ma come il marrone, Armando? È il mio colore preferito.
0: Vabbè, perché tu pensi subito al cioccolato, Lallo. Mentre chi non ha questo pensiero lo associa alla...
1: alla papà.
0: Alla popò, bravo. E voi bambini, che cosa ne pensate? Vi piacciono i colori? Diteci qual è il vostro colore preferito e mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
2: Ciao.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

Sai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la mai.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: alla sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitano per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare.
4: Udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: stelle è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno, rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi,
0: Laura. Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: Che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Lorenzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma no? Fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene.

Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: bambini, siete pronti? Allora sta per iniziare una nuova luccicante, smagliante puntata del nostro
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando, buongiorno!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Amici,
0: sì.
1: Vi devo raccontare una grande novità!
0: Ah, fantastico! A me piacciono un sacco le novità! Sentiamo Lellina, dai!
1: Beh, ecco, più che altro ho bisogno di un consiglio.
0: Ma chi meglio di noi, no? Noi siamo perfetti per dare consigli, vero Lallo?
2: Sì, noi diamo ottimi conigli.
0: No, Lallo, non diamo conigli, diamo consigli, che sono tutta un'altra cosa. I conigli sono quegli animaletti simpatici con le orecchie lunghe. E i consigli invece sono i suggerimenti, le indicazioni che possiamo dare a Lellina.
2: Ecco appunto, ecco c'è detto.
0: Ok, va bene. Allora Lellina, che cosa ci vuoi chiedere?
1: È successo questo.
0: Sì.
1: Sono stata al mercato vicino alla fattoria.
0: Sì.
1: E sulla strada ho incontrato una vecchina. Mi ha regalato un sacchetto di fagioli. Secondo voi cosa ci devo fare?
2: Io lo so.
0: Allora, dai, sentiamo subito il consiglio di Lallo.
2: Una bella ciupa con pasta e fagioli.
1: Ma Lallo, uffa, pensi sempre soltanto a mangiare.
2: Ma i fagioli sono tanto buoni.
0: In effetti i fagioli sono ottimi, anche se non piacciono proprio a tutti. Però magari cucinati nel modo giusto, chissà che non piacciono anche a chi dice no, i fagioli no. Adesso però, se vi va, ci sentiamo una bella canzone che dice capita proprio a fagiolo.

0: Devo dire che la storia di Golosetta e del Conte Verdura è sempre divertente, vero?
1: Sì.
0: E svolazzando come farfalline nell'orto, torniamo all'argomento di oggi, perché poco fa Lella ci ha raccontato di aver incontrato una vecchina che le ha regalato un sacchetto con dei fagioli.
2: Già, fagioli. Ma Lella, volevo chiederti, ma che tipo di fagioli sono? Sono dei borbottoni, oppure i cannolicchi, oppure i bianchi spagnoletti? Olè!
1: Borbottoni, cannolicchi. Ma cosa dici, Lallo?
0: Guarda, Lallo, in realtà mi stava in qualche modo sorprendendo, perché sembrava intendersi di fagioli. In realtà, Lallo, si chiamano borlotti, cannellini o bianchi di Spagna.
2: Ecco.
0: E cara Lellina, sono tipi diversi di fagioli.
1: Ah, ho capito. Beh, i miei sono fagioli misti.
2: I cannolicchi vanno bene in insalata, con le carotine fresche. E quelli bianchi con le cipolline buone.
0: Lallo, ma sei un vero esperto di ricette a base di fagioli.
2: Eh sì, Armandissimo, perché fanno bene al pancino, eh.
0: Bravo, Lallo, è vero, perché i fagioli sono dei legumi e sono molto ricchi di proteine, sostanze che ci danno tanta energia.
1: Però io non voglio mangiarli.
0: Io credo, Lallo, di aver capito come vuole utilizzare i fagioli Lellina.
2: Ma Armando, non c'è un modo migliore di utilizzarli, dai. Bisogna farli in una bella zuppona.
0: No, questo l'ho capito e credo che lo abbia capito anche Lella. Però, sai, a volte magari un consiglio lo si accetta, però si hanno altre idee. Per esempio, una bambina che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726,
0: vuole sottoporre un problema a Lella e alla sua rubrichella.
1: Spero di poterti aiutare, Bianca.
0: Allora, Bianca ci racconta che quando c'è qualcosa che le fa paura, un suo amico le dice sempre che sono paure da piccoli e lei diventa malinconica, perché il suo amico non la capisce e secondo me ha ragione Lella.
2: Forse il suo amico non ha paura di niente come gli sceriffi, perciò non capisce le paure di Bianca.
0: Ma secondo me non c'è nessuno che non ha paura di niente, secondo me chi dice così è un po' un bugiardino.
1: Beh, oppure lui non cerca veramente di comprendere Bianca. Ognuno è diverso e una paura che sembra da piccoli per qualcuno magari è una paura grande per qualcun altro.
0: Giusto.
1: Bianca, prova a spiegarlo al tuo amico. Se è un vero amico, cercherà di capire il tuo punto di vista.
0: Giusto, perché vedi, è importante ascoltare gli altri. E se c'è un piccolo problema, o grande che sia, non bisogna sminuirlo facendo i gradassi. No, al contrario, bisogna accoglierlo e cercare di aiutare. Grazie Bianca per averci sottoposto il tuo problema. E allora, voi continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che ve lo ripetiamo,
3: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso torniamo al nostro argomento di oggi, i legumi. Buoni da mangiare, vero? Anzi, dicevamo i fagioli, e in particolare quei fagioli che sono contenuti in un sacchetto che una vecchina ha regalato a Lella. E Lella quei fagioli non li vuole cucinare. Quindi, a questo punto, che cosa si può fare?
2: Armando! Ho capito, si potrebbero piantare.
1: Oh, sì!
0: Ma allora, Lella, tu pensi che la vecchina sia
1: una fata, proprio come quella delle fiabe?
2: E certo, perché così i fagioli sarebbero magici.
0: Fantastico!
1: Beh, mi piacerebbe se accadesse come nella fiaba di Giacomino e il fagiolo magico.
2: Sì, ce la ricordi, Armandissimo?
0: Allora, dunque, è una fiaba molto famosa. Giacomino incontra un misterioso vecchino, che in realtà è un mago, che gli dà un sacchetto di fagioli in cambio della mucca che doveva vendere al mercato. Quando il bambino torna a casa, la mamma si arrabbia.
4: Hai venduto la nostra preziosa mucca per un pugno di fagioli!
0: E così la mamma arrabbiatissima butta i fagioli fuori dalla finestra. Shum! E Giacomino va a letto tutto triste. Ma al mattino, quando si sveglia, trova una meravigliosa sorpresa.
2: È nata una pianta di fagioli altissimissimissima, gigante!
0: E così Giacomino si mette a scalare la pianta. Sale, una foglia dopo l'altra, un ramo dopo l'altro, fino alle nuvole. E lassù c'è il castello di un orco cattivo che tiene prigioniera la gallina dalle uova d'oro. Ma dopo molte peripezie, il nostro protagonista, Giacomino, riesce a portarsi via il prezioso pennuto.
1: E così Giacomino, la mamma e la gallina vivono per sempre felici e contenti.
0: E allora vorresti fare così anche tu, se non ho capito male, Lelina.
1: Sì.
0: Vuoi provare a piantare i fagioli perché speri che cresca una pianta magica, giusto?
1: Giusto, Armandissimo.
0: E allora è deciso. Lella proverà a piantare la sua piantina. Hai bisogno di qualche altro consiglio?
1: Ecco, secondo voi dove dovrei seminarli? Nell'orto? In cortile?
2: Ma no, Lele, ovvio, devi piantarli in cucina, così se non cresce la piantina almeno ci puoi fare una bella zuppa di pasta e fagioli.
0: Bravo Lallo, sei stato molto molto saggio, perché almeno in questo modo i fagioli non andrebbero sprecati. E se fai la zuppa di pasta e fagioli vengo anch'io, perché piace molto anche a me. Allora, la nostra puntata finisce qui, noi vi salutiamo ma ci risentiamo qui prestissimo con un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao amici di Radio Kids. Prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico e la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia!
1: La prendo io! Avanti con il rapporto! Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra! Ecco la mia terribile classifica! Rapporto astrale numero 3, 2, 1, pronti partenza e via! L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica.

0: Vietato. Il gioco infatti ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo, essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutte e tutti, ben trovate bambini e bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Allora, come sempre sono curiosissimo di sapere che cosa vi è capitato. Allora Lallo, che mi dici? No, credo di non aver capito bene. Lella, puoi spiegarmi qualcosa, tu? Ma si può sapere perché urlate in questo modo?
2: Armando, dai, ma non mi hai riconosciuto. Vabbè, ascolta di nuovo, eh.
0: Sì.
1: Forse... E non hai riconosciuto neanche me.
0: Allora, va bene, quello di Lallina un pochino era curioso, però forse quello di Lallo mi ha messo sulla buona strada, e cioè stai imitando l'urlo di Tarzan,
2: bene,
0: giusto?
2: Armandissimo! Come ti siamo sembrati? Eravamo abbastanza selvaggi!
0: Ma molto, molto, molto! Beh, Lallina un po' così, non tanto selvaggia, però, ecco, però spiegatemi perché quest'urlo di Tarzan...
1: Vogliamo partecipare a un provino per un film su Tarzan. È una bella idea, vero?
0: Ma da, bellissima, un provino per un film, addirittura. Ma e tutte e due partecipate per lo stesso ruolo, il ruolo di Tarzan?
2: No, Tarzan dovrei essere io.
1: Io dovrei fare Jane.
0: Ok. va bene. Però Lellina, forse ti posso aiutare, sai? Non c'è bisogno forse che tu faccia così, perché Jane viene dalla città. Quindi Jane non deve fare lo stesso grido di Tarzan, che è cresciuto nella giungla e quindi è giusto che lui lo faccia, capito? Scusatemi, e cita la scimmietta amica di Tarzan come fa? No. In realtà fa... Il verso delle scimmiette. E voi mi sa che state facendo un po' di confusione, eh?

0: sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissima.
0: E allora, Lallo e Lella mi hanno appena detto che vogliono partecipare ad un provino per un film su Tarzan, il signore delle scimmie. E io, per fare in modo che vadano preparati a questo provino, voglio raccontargli la vera storia di Tarzan, perché mi sembra che abbiano le idee un po' confuse. Allora, intanto, voi lo conoscete questo personaggio? Sono sicuro che avrete visto un film, un cartone animato.
3: Dai, racconta, Armando. Io sono tutta orecchie.
1: E io sono tutto denti. Pronti a sgranocchiare qualcosa mentre ti ascolto. Hai qualcosa da sgranocchiare?
0: No, mi spiace, Lallo. Oh. Non ho nulla da farti sgranocchiare. Però ho questa bella storia da raccontarti. Due coniugi inglesi fecero naufragio in una terra sconosciuta. Lì trovano una fitta giungla piena di piante tropicali, animali feroci e scimmie che saltano da una liana all'altra. Marito e moglie hanno un bambino appena nato, ma purtroppo si ammalano e il bambino viene preso da una scimmia che lo alleva come fosse la sua mamma.
3: Che gentile quella scimmia! E quel bambino era Tarzan!
0: Proprio lui! Tarzan cresce nella giungla e impara a sopravvivere e a cavarsela in quell'ambiente molto difficile per un essere umano, perché ha imparato tutto dalle scimmie. Anzi, è convinto di essere lui una specie di scimmia, però senza peli.
1: E quindi fa l'urlo della scimmia. Sono pronto, lo faccio.
0: No, non è ancora il momento, Lallo, aspetta.
1: Oh, fermo, quando arriva questo momento? Io devo andare al provinolo.
3: Eh sì, dobbiamo prepararci per il provino.
0: Va bene, ma dovete avere un pochino di pazienza. Allora, Tarzan impara il linguaggio delle scimmie, ma trova anche dei libri che erano appartenuti ai suoi veri genitori, dove scopre le lettere dell'alfabeto.
3: Che bello! E poi, cosa succede, Armando?
0: Beh, la storia va avanti, però noi adesso facciamo un piccolo intervallo, proprio come al cinema, e ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri piccoli amici, al numero
3: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, volevo dirvi una battuta.
0: Sì.
4: Una mora dice a una mora, che bella storia d'amore. Ciao.
0: Era Ludovica, ma che carina. Ma brava Ludovica, bella questa storia delle more. Ma adesso continuiamo la nostra storia, quella di Tarzan.
1: Buona idea, io devo fare l'urlo.
0: No, aspetta. Nella giungla arriva una spedizione scientifica alla quale partecipa Jane, un'esploratrice, e Tarzan la salva da alcuni pericoli e poi se ne innamora. E anche Jane si innamora di Tarzan, anche se salta da una liana all'altra e non parla la lingua degli umani e si fa capire a gesti.
3: Lo sapevo che c'era una storia d'amore.
1: Sì, ma adesso posso fare il grido di Tarzan?
0: Vai Lallo, è il momento. Dai.
3: Bravissimo, bravo. Lallo! E Jane gli risponde allo stesso modo?
0: Ma no, Lella, Jane sa parlare normalmente, quindi è lei che insegna a Tarzan a comunicare come gli altri uomini. E quando impara a parlare, Tarzan dice la famosa frase: io Tarzan, tu Jane.
3: Peccato, però era divertente fare quell'urlo buffissimo.
0: Lella, brava, brava. Ma lo sapete a proposito come hanno fatto a inventare quell'urlo? Hanno mischiato un urlo umano, l'ululato di una iena, il barrito di un elefante, il ringhio di un cane e il bramito di un cammello.
1: Esagerazione, io ci riesco benissimo da solo, senza le iene, gli elefanti, i cammelli o i cani.
0: Vabbè Lallo, io spero che tu riesca allora a vincere il provino. Non vedo l'ora di vederti saltare da una liana all'altra con addosso il tuo costumino di leopardo.
1: Ma cosa c'entra leopardo? Tarzan non può indossare un gilet con una stella da sceriffo lucida e splendente?
0: Ma no, Tarzan è cresciuto nella giungla, sai, lui si copre come può e non è che ha dei veri vestiti. E poi tutta quella roba gli sarebbe di intralcio mentre salta da un ramo all'altro come una scimmia.
1: È vero, non ci avevo pensato. Allora forse è meglio se trovi un altro provinolo, uno per un film dove c'è un valoroso, bellissimo e coraggioso sceriffo del West con la criniera e i dentoni.
3: Anche io voglio trovare un altro film, magari con delle pecorelle. Ho pensato che se nel film Jane si innamora di Tarzan e Tarzan lo interpreta Lallo, io dovrei baciare Lallo.
1: Ma non siamo mica finanziati, proprio per niente.
0: Vabbè, è vero che non siete finanziati, Lallo, ma non importa. Quando un attore recita una parte, fa delle cose che non farebbe nella vita vera. La sua bravura sta nell'essere convincente anche quando fa qualcosa che non farebbe nella realtà. E poi, comunque, voi siete già due grandi amici.
3: Questo è vero, siamo grandi, grandissimi, grandissimissimi amici.
1: Sì, e poi insieme ci divertiamo tantissimo a fare...
0: Va bene. E lo potete fare quando giocate a Tarzan, il signore della giungla.
1: Tarzan, il cavallo della giungla.
0: Va bene. Però aspettate, perché voglio finire la storia di Tarzan, che prima di essere diventato un film molto famoso è stato un libro. Allora, dicevamo, Tarzan impara a parlare e a comportarsi come gli altri uomini e segue Jane in America. Ma anche lì ogni tanto gli capita ancora di salvarla da alcuni pericoli.
3: Ah, che bella storia! Però mi dispiace per la scimmia.
0: Ma quale scimmia?
1: È quella che gli ha fatto da mamma.
3: Già.
0: Ah, beh, sono sicuro che Tarzan ogni tanto è tornato a trovarla. Beh, adesso ci salutiamo e noi vi diamo appuntamento per un'altra magnifica storia e magari un altro urlo qui su Big Bang con Lella e Lallo. Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Tu lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagnoco lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori di gonfiabili chiassosi, vincitori e vincitrici di premi di consolazione, frequentatori di appariscenti torte di compleanno, abili dribblatori di compiti a casa, questa puntata di Pigiama Party è per voi!
2: No.

L'amore, amici e amiche di Radio Kids, l'amor che muove il sole e le altre stelle, gira gira, sa spesso di ascelle, ma che mi fate dire? Vai, guè!

0: E dopo Gay Rose vai con William, cassa dritta!
1: Di già

0: simply the best.
1: Così, tanto per, e quando un pezzo storico incontra le dita di un giovane DJ, nasce un remix quattro stagioni. Give it up! Ieri, oggi, domani, ma pure dopodomani.

Angolo psicologo amico. Problemi, difficoltà, sofferenza, malinconia? Beh, intanto ballateci su e poi non chiudetevi in voi stessi. Pigiama party!

va così, amici miei. Il fiore appassisce, la giornata volge al termine, la musica si ritira, ma è sempre bello stare insieme qui a Pigiama Party su Rai Radio Kids. Qui è il vostro DJ che vi parla. Vi aspetto con le vostre battute freddure al 347-411-2726. Oh, fate anche delle richieste musicali come sempre. Ciao!

0: I bambini a casa per ridere, cantare e divertirvi insieme a noi?
1: Sì! Evviva!
2: Bella, bella! Io sono prontissimo perché vi ho portato qualcosa di molto speciale da fare, eh!
1: Davvero?
0: Dai, sì, sì. Lallo, siamo sì, curiosissimi!
2: Sì, sì. Ho portato un teste!
1: Un teste? Che cos'è un teste?
0: Ma no, forse volevi dire un testimone, qualcuno da intervistare, qualcuno che ci dia una testimonianza.
2: Ma no, Armando, il teste è fatto di... ci sono tante domande che hanno delle risposte, A, B, C, e voi dovete scegliere la A, la B, la risposta, e alla fine io vi dico che pupazzi siete.
0: Oh, ho capito. Ecco. Allora, quello lì si chiama test.
2: Quello.
0: No, ecco. Vabbè.
2: Il teste per i pupazzi.
0: Sì, il test della personalità.
2: Esatto.
0: Ho capito. Vabbè, però io non è che sono un pupazzo, eh?
2: E chi l'ha detto?
0: Chissà, magari forse hai ragione. Vabbè.
2: Adesso facciamo il test e poi scopriamo che magari sei un pupazzo anche tu.
0: Può darsi. Dai, allora, facciamo questo test che può essere divertente.
1: Bello, io non ho mai fatto un test. Sì, dai, facciamolo, dai.
0: Dai, facciamo il test. E allora, prima di iniziare il test, ci ascoltiamo una bella canzone.

0: piacciono le canzoni come quella che canta Violetta.
1: Ah, bella, bella, bella. Ti piace la musica pop, Lella?
2: Lo dirà il mio test. Cosa piace veramente a Lella, eh? Siete pronti?
1: Sì, prontissimi!
2: Allora, per fare questo test, non dovete concentrarvi.
1: Bene.
2: Mi raccomando, non dovete.
0: Non dobbiamo.
1: Okay.
2: Allora, prima domanda.
1: Sì.
2: Qual è il vostro cibo preferito? A, pizza. B, gelato. C, pizza più gelato.
1: Beh, non mi sembra che ci sia molta scelta in questa prima domanda del test.
2: Tranquillo, Armando, è fatta apposta, è tutto calcolato per individuare la vostra personalità pupazzesca.
0: Allora okay. Io dico pizza.
1: Va bene, io gelato, dai.
2: Allora, Lella la A, Armando la B e Lalla la C.
1: Dai, dai. Ah, perché lo fai anche tu, Lalla?
2: Sì, sì, anche.
1: Ah,
2: sì,
1: bene, sì. Bene.
2: Allora, per la 12ª volta, non vorrei mai essermi sbagliato a fare i conti, si sa mai però, eh.
1: Ah.
2: Allora, seconda domanda.
1: Vai.
2: Qual è il tuo animale preferito? A, cavallo.
1: Sì.
2: B, lucertola. La C, cavallo del West.
1: Ah, no, non A, cavallo, nel senso sopra il cavallo. La prima è il cavallo.
2: Cavallo.
1: Ok.
2: La B, lucertola. C, cavallo del West.
1: Ma scusa, che differenza c'è tra il cavallo e il cavallo del West?
2: No, sono vietate le domande quando si fa il test. Solo risposte.
1: Vabbè.
0: Allora io dico cavallo.
1: E io, le lucertole, dai. Sì. In fondo le lucertole sono simpatiche, stanno lì che si prendono il sole.
2: Ecco.
1: Dai.
2: Allora. Lella la, giusto?
1: Sì, sì.
2: Armando la B e Lala la C.
1: Ok.
2: Ah, sta diventando interessante.
1: Sì?
2: Sì. Vabbè, allora, terza domanda. Qual è il tuo colore preferito? A, rosa come Lella.
1: Sì.
2: B, bianco come Armando. C, marrone come Lallo.
1: No, allora, intanto scusa Lallo,
2: sì.
1: Perché il bianco come Armando?
2: Per i tuoi capellini, Beh, niente domande comunque, eh.
1: Ok, vabbè.
0: Giusto, vabbè. Allora, io scelgo il rosa, ovviamente, sì. Il mio colore.

0: Va bene, allora io sceglierò il mio, il bianco come Armando.
1: Perfetto! Preciso questo test, eh? Guarda, Lella di nuovo A, Armando la B e Lallo la C.
0: Posso dirti, Lallo, che a me sembra un po' strano questo test? Da dove l'hai preso?
1: Non posso dirlo, Armando. Ho le mie fonti segretissime.
0: Vabbè, allora dai.
1: Adesso però io ho un po' bisogno che devo fare i calcoli, i conti, devo darvi le risposte, ho bisogno di tempo.
0: Ecco, vabbè, a me non sembra che ci voglia tutto sto tempo. Comunque, vabbè, sai che facciamo? Ti diamo il tempo di un'altra canzone, un'altra bella giocastrocca, così hai tutto il tempo che ti serve.
1: Grazie.
0: Vai.

0: Eccoci, siamo di nuovo qui nello studio di Big Bang per ascoltare i risultati di questo stravagante test, o come dice lui, teste, che sarebbe poi un quiz a cui bisogna rispondere per capire qual è la nostra personalità pupazzesca che ci ha dato Lallo.
1: Chissà se l'hanno fatto anche i bambini a casa.
2: Ma certo che l'hanno fatto, Lella. Come si può resistere ai miei testi? Allora, siete pronti per i risultati?
0: Certo.
2: Per sapere che tipo di pupazzi siete?
1: Sì.
0: Non vediamo l'ora.
2: Allora, se avete totalizzato.
0: Totalizzato.
2: Quella cosa lì. Più lettere A,
0: sì.
2: La sarebbe ananas, aspirapolvere,
0: sì.
2: Come la nostra Lella.
0: Ecco.
2: Siete dei pupazzi, anzi delle pupazze in questo caso, sì. Molto entusiaste.
1: Oh.
2: Sì, vi piace proprio vivere, scherzare, divertirvi, giocare.
0: Vero,
2: ecco.
0: Certo.
2: Però siete anche molto ordinate. Dovete praticamente organizzare tutto. Ecco,
0: giusto,
2: sempre tutto. Poi vi piace la natura, le verdure verdi più di ogni cosa. Anche se il vostro colore preferito è il rosa.
1: Oh, è vero, sono proprio io. Incredibile, il tuo test funziona davvero, Lallo.
0: Ma secondo me, che è chiaro, quella sei tu. Lallo lo sa benissimo. Non è che funziona il test. Lui ti ha descritto, ha detto tutte le cose che, insomma, dai.
1: Ma che c'entra? Mica l'ha scritto lui il test.
2: Mica l'ho scritto io il test.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Se avete totalizzato. Ecco, più lettere B,
0: sì.
2: B sarebbe barca, burro,
0: sì.
2: Come il nostro Armandone.
0: Ecco.
2: Allora, non siete pupazzi.
0: Ma dai.
1: È vero, Armando non è un pupazzo. Questo test è davvero incredibile, Lallo.
0: Certo, davvero incredibile. Lallo, ma questo l'hai fatto tu, questo test? L'hai scritto tu dalla A alla Z?
2: No. L'ultima lettera, ti sbaglio Armando, non è la Z, è la C.
0: Va bene.
2: Allora, se avete totalizzato più C,
0: sì.
2: Come cavallo,
0: cemello,
2: così, allora siete proprio dei pupazzi in gamba.
0: Sì.
2: Probabilmente siete già diventati gli sceriffi più bravi e famosi di tutto questo.
0: Certo. Dai Lallo, questo l'hai fatto tu. E devo dire che è molto divertente,
2: ecco,
0: ammettilo.
2: Sì. Dunque, noi dobbiamo ascoltare l'ultima canzone, vero Armando?
0: Va bene, ascoltiamo l'ultima canzone.

0: Allora, il lungo, il corto e il pacioccone.
1: Vabbè, bella, bella.
0: Devo dire, caro Lallo, che il tuo test, come lo chiami tu, il tuo test, il tuo quiz con le domande per stabilire qual era la nostra personalità pupazzesca o non pupazzesca, era molto divertente e io sono convinto che l'hai creato tu, Lallo.
2: Però grazie al test di Lallo hai scoperto che non sei un pupazzo, Armando.
0: Beh, è vero, se mai avessi qualche dubbio, adesso potrei dire che non sono un pupazzo, ma qualche chissà, qualche dubbietto mi è rimasto lo stesso.
2: E chissà invece se i bambini che ci seguono da casa hanno totalizzato più A, più B o più C.
1: No, per i bambini ne ho già un altro pronto, uno nuovo di zecchino.
0: No, si dice nuovo di zecca, Lallo. E tra l'altro, bello, non vediamo l'ora di sentirlo, questo test nuovo di zecca per i bambini. Lo facciamo? Che dici, lo facciamo, Lallo?
1: Adesso no, dai, come si fa? È ora di far merenda.
0: Va bene.
2: Posso farlo anch'io? Mi piacciono tanto questi test.
0: Sì. Va bene, allora facciamo una cosa. Dai, la prossima puntata facciamo un test per i bambini, d'accordo?
2: Sì, va bene.
0: E tra l'altro, voi lo sapete che i bambini ci possono scrivere o possono far sentire la loro voce al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Bravissimi Lallo e Lella, e allora ci sentiamo qui per una prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Nuova, strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di
1: Bing!
0: Oh, che bello! Allora, Lallo, Lella, vi ricordate quel giorno che qui alla radio abbiamo fatto i provini per cercare un altro conduttore, o anzi, come si dice, un altro speaker?
2: Sì, certo, sì, che ce lo ricordiamo, però non avevamo trovato nessuno, peccato, vero Lella?
3: Già, è stato proprio un peccato, un vero peccato.
0: Ma non è che siete un pochino gelosi?
2: Gelosi? Ma stai scherzando, Armando?
3: Noi non siamo per niente gelosi.
0: Va bene, va bene. E allora ricordiamolo ai bambini all'ascolto, quel giorno dovevamo trovare un nuovo speaker per Radio Kids e...
2: Non ne abbiamo trovato nessuno.
3: Che peccato.
0: Va bene. E se invece vi dicessi che qualcuno lo abbiamo trovato?
2: No, è uno scherzo, dai Armando.
3: Sì, ci hai fatto uno scherzo. Sei un burlone, ti conosciamo.
0: È vero, avete ragione. A volte sono un po' burlone, mi piace scherzare, ma questa volta no.
3: Vuoi dire che hai trovato davvero un nuovo conduttore per Radio Kids?
2: E noi allora? Che fine facciamo?
0: Ma che dici, Lallo, Lella? Ma noi saremo sempre insieme, perché noi siamo amici per la pelle!

0: pelle, è proprio vero. Noi siamo amici per la pelle.
1: E anche per il peluche.
0: Sì, anche per i peluche.
2: Va bene. E con noi allora, da oggi, ci sarà anche lui, un nuovo amico.
0: Lui chi?
2: Lella e Lallo, bambine e bambini, pupazzi e peluche, vi presento DJ!
3: Ciao!
0: Ma è un pupazzo come noi!
2: Ma certo che è un pupazzo come voi!
3: Ma certo che sono un pupazzo come voi!
2: Lallo e Lella, vi presento DJ!
3: Vi presento DJ!
1: Ma tu cosa fai? Ripeti sempre tutto?
3: Solo quando sono emozionato, tipo il primo giorno a scuola di DJ o il mio primo giorno a Radio Key!
0: Che carino! È bello che si emoziona!
3: Sì, è bello che si emoziona!
1: Secondo me siamo nei guai! Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
3: Hey, Lallo! Hai ragione.
1: Ah, grazie.
3: Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
0: Forse dobbiamo trovare un modo per fargli passare l'emozione in modo che si senta più tranquillo.
2: Hai ragione, Lella, hai ragione. Vabbè, però, siccome è un pupazzo come voi, dovrebbe subire l'effetto delle canzoni, no?
0: Sì.
2: Ricordiamolo anche ai bambini. Per i pupazzi le canzoni è un po' come se fossero reali. Insomma, se i pupazzi ascoltano le tagliatelle di Nonna Pina...
1: È come se facessero una scorpacciata in tagliatelle.
2: Certo, se si ascoltassero il caffè della Peppina.
0: È come bevessero tantissimi caffè e sono nervosissimi.
2: Ecco. Allora adesso dovremo trovare la canzone di qualcuno che sbaglia, ma non solo non viene sgridato, anzi viene aiutato. Che ne dite dell'anisello Nunu?
0: Sì!

0: Allora DJ, come va? Ti senti meglio? Sei un pochino più a tuo agio?
1: Oh sì, molto meglio Armando, grazie.
0: Ok, allora per rompere il ghiaccio, che ne dite se proviamo insieme a fare l'inizio del programma? D'accordo?
2: D'accordo!
0: Ok.
1: D'accordo, anch'io sono d'accordo.
0: Sì, lo hai detto anche prima, insieme alla Lella l'abbiamo sentito.
1: Sì, l'ho detto anche prima che ero d'accordo. Sono d'accordo.
0: Ok, va bene. Allora, proviamo l'inizio del programma, d'accordo? Ok, siamo tutti d'accordo. Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata stellare di...
3: C'è qualche bandito in giro, lo arresta subito.
2: Ma no, la DJ.
0: Ma certo, il nostro DJ.
1: Il vostro DJ.
0: Che bello. Ciao DJ, ma lo sai che avevamo proprio bisogno di un DJ?
1: Sì, sono un DJ, ma sono anche DJ.
0: Certo, abbiamo capito. Sei un DJ e fai il DJ.
3: Cosa fa un DJ?
1: Beh, mette la musica, fa ballare, no, viva la festa, ci si diverte, dai, sia bellissimo!
2: Sì, divertiamoci!
0: E allora scegli subito la nostra prima canzone.
1: Va bene Armando, mi piace come muovi!
0: Grazie DJ, però volevo sapere qual è la canzone che scegli adesso.
1: Mi piace come muovi Armando!
0: Sì, grazie DJ, ma volevo il titolo della canzone!
1: Mi piace come muovi!
0: Ah, ma ho capito, il titolo della canzone è...
4: Mi piace come muovi!
5: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
4: Muovi!

0: Evviva! Allora, abbiamo rotto il ghiaccio con DJ!
1: Adesso chi la ripara?
0: Cosa, Lallo?
1: Il ghiaccio! L'abbiamo rotto!
2: Ma questo è buono! Ma lo sai che mi sei proprio simpatico, Lallo?
1: Anche tu, DJ!
2: Oh, e anche tu, Lella!
3: Anche a me sei molto simpatico!
0: Bene! E allora, visto che ci siamo tutti simpatici, possiamo proseguire. Insomma, dai, che dite, Lallo, Lella? Non è così male avere un nuovo speaker con noi, no? È un po' come farsi un nuovo amico. Ci sono un sacco di belle cose da scoprire.
3: Giusto! Scopriamo le cose che piacciono a DJ.
2: Oh, beh, mi piacciono gli spaghetti alla chitarra, le penne all'arrabbiata e le nozze coi fichi secchi.
1: Bello! Anche quelle che non ti piacciono, dai!
2: Oh, beh, non mi piacciono i cavoli a merenda e chi va arrosto perde il posto, chiaro, no?
0: Comunque avremo un sacco di tempo per conoscere meglio DJ, a cominciare dai suoi gusti musicali.
2: Ma certo, Armando, vi farò cantare, ballare, saltare, ci si diverte, dai!
3: Che bello!
0: E allora non perdetevi la prossima puntata con
3: Armando,
0: Lallo, Lella e
1: DJ!
2: Cioè, sono il DJ, ma sono anche DJ, nel senso che mi chiamo DJ. Non so se avete capito, cioè, io sono un DJ, ma mi chiamo DJ. Nel senso che non so se avete capito.

0: mais c'est gênant! Quacou flop!
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

Finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle amiche e agli amici di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale. E oggi vorrei parlarvi di un libro che è un vero inno all'estate e alla vita all'aria aperta. Si tratta di Finalmente in campeggio, un divertente albo illustrato firmato dall'autore tedesco Philipp Vechter e tradotto da Anna Patrucco Becchi. Vechter si distingue per la capacità di raccontare la vita quotidiana dei bambini con grande sensibilità, ironia e attenzione ai dettagli, attraverso illustrazioni vivaci ed estremamente espressive. Per Tim, il protagonista di Finalmente in campeggio, vivere l'estate in tenda davanti al mare è la cosa più bella del mondo. In campeggio, infatti, non ci si annoia mai e si incontrano subito nuovi amici. Le vacanze in campeggio, però, riservano anche grandi sfide. Che si tratti di montare la tenda, avere a che fare con vicini rumorosi, allontanare gli insetti o ripararsi da un temporale. Ma basta avere l'attrezzatura giusta e degli amici e tutto si risolve. Con umorismo e tenerezza, Vechter ci mostra gli imprevisti e le gioie della vita in tenda, intrecciando tante piccole scene quotidiane, spesso buffe o poetiche. A emergere è il senso di libertà e di scoperta che rende il campeggio un'esperienza speciale per i più piccoli. Ecco perché questo albo illustrato è il perfetto compagno di viaggio per tutti gli amanti delle vacanze avventurose, in tenda e non solo. Non mi resta che augurare buona lettura a tutte le bambine e i bambini in ascolto.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Che hai da ridere, Lallo? Scusa,
1: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
0: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
1: Sì, facciamolo ballare.
0: Buona idea. E allora andiamo con un pezzo dance.

0: ridere mentre ballava.
1: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
0: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
1: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
0: Giusto.
1: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
0: Non le capisce.
1: Allora?
0: Allora, se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
1: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
2: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
1: Carina, molto carina.
3: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
1: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
0: Era così divertente!
3: Se avete uno strano modo di divertirvi.
1: No,
0: io direi che lo strano sei tu.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Perché non continuiamo a ballare?
1: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: presa, vi ha davvero presa.
1: Ti ho visto, ti stavi agitando come un masso.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle, la volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da batti,
2: Va bene. Va bene, ascoltiamola.
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le buche mucano.
1: No, Lallo, mi sembri veramente confuso, Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: l'hai detta!
1: Sì, altro che la tua battuta!
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se per questo ne ho una anch'io, e non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, eh? Ognuno ride e si diverte a modo suo, però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima, quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai, allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai, Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché
2: si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai, Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Che bella, che ritmo!
1: Sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

0: siamo squadriglia, sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par, chi vuol firmare un sacco, chi non lo fa finisce in mar.

0: ballo.
1: Cenerella è il suo nome, ha ballato insieme a te.
0: È la tua futura moglie,
1: credi a me,
0: credi a me.
1: Era lei,
0: era lei,
1: era lei,
0: sì, era lei.
1: La ragazza quella sera era lei.
2: No, ho danzato con Anastasia al ballo.
1: No, no, principe, lo pensi solamente a causa della matrigna di Cenerella.
0: Ah, sì!

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi ce n'è nell'aria, agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove...

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù? Questa Cenerella? Questa appartiene a lei?
2: Sì!
0: Devo trovarla.
2: Sì!

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: Vai, principe, show, show!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto. Ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Unico limite, la fantasia. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano al mercatino con i loro amici. Cheng ha costruito un treno di lattine, Michela un bracciale di bottoni e Federica una collana di pietre luccicanti.
1: È bellissima la tua collana, Federica! Brava!
2: Grazie, Caramella! Ho solo usato la fantasia!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Caramella, è arrivata Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao amici, ben arrivati!
1: Ciao Zampacorta!
4: Oggi c'è la gara di magi sculture. Chiunque può creare una scultura con il materiale che vuole. Unico limite, la fantasia! Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano alla Magipiazza, dove molti abitanti stanno creando le loro opere.
1: Quanti concorrenti! Facciamo un giro!
4: A Riccio Michele piace modellare sfere di fango. Emma la Foca invece costruisce balene di ghiaccio, ma il sole le scioglie sempre. Sarà Bibi Glam, la giudice della gara, a scegliere l'opera migliore.
0: Bibi Glam, una cagnolina con coroncine e foulard, segue la creazione delle opere dal palco.
5: Quest'anno in gara mi aspetto sculture sorprendenti.
0: Caramella nota un tendone.
1: Chissà cosa si nasconde là dentro.
4: Voi andate a vedere, io intanto inizio la mia scultura.
0: Dentro al tendone, le faine Tondo e Tordo costruiscono un castello di sabbia. Con loro c'è Duca Puzzoloso, travestito con una barba finta.
6: Sbrigatevi voi due, voglio vincere la gara.
0: Puzzoloso sbircia all'esterno del tendone e vede Lampadino e Caramella che si avvicinano.
6: I fratellini ficcanaso, che ci fanno qui? Devo scacciarli. Alto là voi due, che volete?
1: Possiamo vedere la sua opera, signor scultore?
6: Certo che no, non è ancora finita.
1: Che antipatico. Pazienza, Caramella, torniamo da Zampacorta.
0: Anche Zampacorta sta modellando un castello con la sabbia.
4: Vi piace, amici?
1: Il tuo castello è bellissimo.
0: Duca Puzzoloso lo nota e diventa rosso dalla rabbia.
6: Nessun castello sarà più bello del mio.
0: Il cattivone afferra un tubo per innaffiare e di nascosto dirige il getto d'acqua sul castello di Zampacorta, che si scioglie tutto.
1: Oh no, il mio castello è distrutto! Bibi Glam non lo premierà mai.
0: Un riflesso attira l'attenzione di Lampadino. È un sasso colorato. Il bambino lo raccoglie.
1: Guarda questa pietra luccicante, Caramella. Cosa ti ricorda?
4: La collana di Federica, Lampadino.
1: Esatto. Cerchiamone altre, possono essere utili a Zampacorta.
0: Lampadino e Caramella trovano altri sassi colorati che portano all'amico.
1: Zampacorta, usa questi sassi colorati per costruire la tua scultura.
4: Verrà un bellissimo castello luccicante.
1: D'accordo, amici, mi metto al lavoro.
0: Nel frattempo, dentro il tendone, la scultura di Duca Puzzoloso è terminata. Quando però le faine mettono la bandiera in cima, il castello crolla.
6: Imbranati, lo avete distrutto! Non c'è tempo per ricostruirlo!
0: Il duca nota un carretto dello zucchero filato lasciato proprio fuori dal tendone.
6: Lo zucchero liquido che c'è in quel carretto mi ha fatto venire un'idea.
0: Duca Puzzoloso ruba un secchio colmo di zucchero liquido, rientra nel tendone e lo versa sulle faine.
6: Restate fermi! Quando lo zucchero si sarà indurito diventerete una dolcissima scultura!
0: Bibi Glam gira tra le opere esprimendo il suo giudizio. La balena di Emma la Foca è già quasi tutta sciolta.
5: Carina, ma anche quest'anno è troppo liquida.
0: La giudice continua il giro.
5: Riccio Michele, la tua sfera di fango è spigolosa.
0: Bibi Glam arriva al tendone di Duca Puzzoloso.
5: Ma cosa c'è dietro la tenda?
6: Un'opera sorprendente.
0: Duca Puzzoloso apre il tendone, ma è lui a rimanere sorpreso. Le due faine hanno mangiato tutto lo zucchero che le ricopriva. E ora hanno un gran mal di pancia.
7: Oh, lo zucchero era così dolce che lo abbiamo mangiato.

0: qui non vedo nessuna scultura, ma solo due faine col mal di pancia. Squalificato!
1: Tutta colpa vostra! Non sapete che mangiare troppo zucchero fa male? Ben vi sta!
2: Ai ai ai!
3: Bibi Glam sembra delusa.
0: Uffa, non vedo nessun'opera interessante.
3: Ma qualcosa attira la sua attenzione. Il castello di Zampacorta, con torri e mura fatte di pietre luccicanti.
0: Ma che splendore! Ho deciso, il premio va a Zampacorta.
4: Evviva!
3: Mentre Zampacorta solleva il premio, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
6: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio darvi la buonanotte con una ninna nanna che spero possa farvi riposare dolcemente e che faccia riposare anche tutti i vostri sogni. Così domani, appena svegli, ogni vostro sogno sarà pronto per una nuova avventura. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.